0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS

Mixstars preferiti? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RPS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RPS Next.

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: RDS Next.

0: Next. Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Down This Hill. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

guadagnando soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

0: Cose Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: boh, meglio di no.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
3: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
2: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
3: Scoprilo con noi.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Ho bisogno adesso di un sogno.

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

0: Boy. Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, io sono Nicole.
3: E io sono Alessia.
2: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
3: 15 alle 16 con Drip Generation
2: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

Next, puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: di S Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Yes, an extra.
1: Vorrei chiamarti amore, però è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

Superami stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo X.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: Here we go.
1: Portaci sempre con te. Carica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next
1: Superstar DJ.
2: I love the music
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: un bel casino.
1: RDS Next
2: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
3: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
2: Vi aspettiamo tutti mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
3: e Samara Tramontana.

0: play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: boh, meglio di no.
1: RDS Next Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
3: e la canzone giusta con
2: Frankie
3: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gone This Hill. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Daniele Alfini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Сам на простой.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: serve di DS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: RDS Next.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: talk about.
1: RDS Next, momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: live di SN Extra.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: change.
1: Tutte le hits del momento.
2: RDS Next.
3: Tutta un'altra storia.
4: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, io sono Nicole.
3: E io sono Alessia.
2: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
3: 15 alle 16 con Drip Generation.
2: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose. Ovviamente su RDS Next. Ciao.
4: Anchito baby, Michelangelo, mettimi le ali.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RDS Next. Let's go. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.
3: Quando

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: e talenti pronti ad esplodere.
1: New music.
0: Le storie che non hai mai sentito e la musica che non puoi perdere.
2: This is new music.
0: Music Friday, la wave del momento, solo su RDS Next.
3: RDS Next,

0: Eccoci tornati. Tolgo tutto, Virgi del mio cuore, che oggi già l'abbiamo fatta incazzare, manco iniziato questo fantastico venerdì.
1: Però veramente non è colpa nostra, o no?
0: No, no, no, non è colpa nostra. Ma poi, cioè, vabbè, fa molto ridere. Io scopro cose. No, no, no, ovvio.
1: No, parlavamo di un'altra
0: esatto,
1: cosa.
0: Esatto, che io scopro cose all'ultimo. Vabbè. Después, come stas?
1: Bene, de corsas.
0: Madonna.
1: Sì. Volandos, perché in realtà ho scoperto che c'è stato sciopero dei mezzi.
0: No, lascia,
1: perciò
0: ma poi,
1: non capivo perché ci stavo mettendo mezz'ora in macchina, che ci metto 13 minuti.
0: Ah, in macchina c'era il traffico. Beh,
1: tutto
0: certo,
1: bloccato, perché non capivo. Poi una mia amica mi fa: ma stasera come andiamo al concerto che c'è lo sciopero dei mezzi? Io
0: Comunque sempre il venerdì, tutti i venerdì sciopero dei mezzi a Milano. Cioè, ma io sono andata perché io prendo la verde e poi faccio il cambio alla gialla. La verde funzionava, la gialla arrivo tutto barricato, chiuso.
1: E come hai fatto?
0: Sono venuta a piedi, tanto erano 10 minuti a piedi.
1: Ok, perfetto.
0: E ovviamente con 50 gradi che fai? Non te li fai 10 minuti
1: certo,
0: a piedi?
1: Certo, ha voglia. Però pure io spesse volte quando c'era lo sciopero me la sono fatta a piedi al ritorno. Però io a piedi ci metto un'ora.
0: No.
1: Un'ora e cinque.
0: Beh, la camminata.
1: Una camminata, sì. Nello smog con 50 gradi, un piacere.
0: Ma tu quando, cioè, rimani a Milano?
1: Quando? Nella vita?
0: In generale, quest'estate?
1: No. No, allora, io in realtà se proprio non faccio niente, perché stanno i miei genitori che fanno tipo il mese di agosto in Puglia, in un posto
0: bello,
1: che è sempre lo stesso quando sono nato. Quindi se non faccio niente, sto da loro, diciamo,
0: bello,
1: spiaggiato.
0: Ecco. Ma allora non vedo l'ora anch'io di andarmene da Milano, per carità, capito. Milano ti amo, però...
1: Beh, mo avremo la possibilità di fare delle piccole fughe grazie al Summer Festival di RDS.
0: Sì, infatti, meno male, anche perché...
1: Infatti oggi è la nostra penultima puntata, tra l'altro.
0: Sì, la nostra penultima puntata, ragazzi.
1: Ragazzi.
0: Siete tristi che non ci vedrete più a farvi compagnia il venerdì? Spero di sì. sì, tra l'altro oggi siamo anche in assenza di Cioffi, siamo io e Anto e qualche ospite che verrà a trovarci.
1: Qualche, perché non sappiamo
0: esatto.
1: In effetti potrebbe essere una surprise.
0: Virginia, che parla al telefono nera
1: che nel mentre scopre quanti ospiti avremo oggi.
0: Ma ragazzi, visto che sei stato al
1: matrimonio
0: al
1: Da Vinci, sì.
0: Beh, com'era?
1: Bello, allora effettivamente era proprio un matrimonio a tutti gli effetti, era in un castello. Tutti invitati, sai, era proprio la parte del matrimonio quando aspetti che arrivano gli sposi.
0: Ah, ok, prima
1: in sala.
0: Quindi.
1: No, dopo, quando arrivano, quando stanno già tutti gli invitati in sala.
0: Ah.

0: Tipo il loro matrimonio senza la celebrazione del matrimonio.
1: Che poi sono già sposati.
0: Sono sposati, sì, da tipo 30 anni. E la cosa figa è stata che a un certo punto arrivano loro e si mettono in mezzo agli invitati così e guardavano. A un certo punto arriva questo coro di tipo 50 ragazzi e iniziano a cantare le canzoni di Sal Da Vinci. Con Sal Da Vinci che guardava così e dicevo, ma perché lui anziché cantare guarda il coro cantare, capì? A un certo punto lui fa il giro, va al pianoforte, prende il microfono e fa: ragazzi, purtroppo io non ho la voce, perché ieri ho fatto il concerto a Montreal, c'erano 22 gradi in meno, ho perso la voce.
1: Oddio! E quindi insomma non ha cantato?
0: No, ho cantato in playback giusto per fare un po' di festa.
1: Tra l'altro, vabbè, l'album gli ho dato una ascoltata così stamattina, che vabbè, poi col trasloco, ho veramente poco tempo di fare qualsiasi cosa se non inscatolare pacchi.
0: Non ho visto la storia che facevi.
1: No, sono esaurita. Cioè, veramente, non vedo l'ora che finisca, ma tanto adesso è il 1° giugno, devo andare
0: ma
1: via.
0: Ma ce l'hai il condizionatore in questa casa vecchia? No? Stai facendo il trasloco senza condizionatore?
1: Stai capendo?
0: Oh, ma...
1: stai capendo? Vi sto facendo 50 docce al giorno.
0: No,
1: guarda, non parliamo di questa cosa, per favore.
0: Brutto, ma perché poi non passa proprio nemmeno un filo d'aria. Quindi no. È proprio una cosa che... ok, ma...
2: non abbiamo nemmeno il comunicato?
1: No, niente, no.
0: Davvero?
1: Ma sì, no, non ce l'avevo già comprato. Ma chi facciamo?
2: Non... boh.
1: Abbiamo...
0: Ok, c'è stato un
1: attimo. Oggi è tutta una surprise anche per noi. Beh, ragazzi, ciao, come stai?
0: Perché ci hanno detto lo facciamo entrare, ma non eravamo sicuri di chi. Non avevamo ben capito chi, perché c'è una situazione, quindi
1: speriamo
0: chi
1: entra.
2: Chi cazzo è?
0: Surprise. Forse quale è più comoda?
1: Non lo so.
0: Forse questa
1: con
0: è
1: quella?
0: Più vicina.
1: Eccoci. Ce l'abbiamo fatta.
0: Con chi parli?
3: Aspetta, Nico, puoi venire qua? Mi fai due foto nel video, gentilmente? Mario Carlo.
0: Io ti sento, amore. Hai bisogno di sentirmi?
3: Ma siamo in diretta?
0: Certo.
1: Sì, va bene, Virgi. Va bene. Vabbè, comunque, abbiamo pure la porta. Ah, ok.
3: Grazie, Nico. Lo prendi qua.
1: Oggi è così. Bene, quindi con noi, come potete ben vedere, come avrete capito, abbiamo Mida,
3: ecco, ciao ragazzi.
1: Bentornato, ormai sei di casa.
3: Sì, alla fine sì.
0: È vero, però, ci vediamo spesso.
3: È vero.
1: Sì, infatti è sempre un piacere averti. E è uscito il tuo nuovo pezzo.
3: Il nuovo pezzo che si chiama Un bel casino. Siamo qua
0: a fare un po' di
1: un
0: bel casino.
3: Per dire che abbiamo fatto un bel casino, esatto.
0: Tra l'altro ti ho visto mentre arrivavo qua in macchina anche ballare nel video di Mew che ha pubblicato stamattina, che fa del il balletto.
3: No, l'ho pubblicato.
0: Sì, infatti l'ho visto
3: pubblicato
0: proprio in macchina mentre venivo
3: anch'io
0: qua.
3: Anch'io l'ho visto in macchina. No, non è vero. Sgamato.
0: Bello che a un certo punto fai proprio non lo so fare, cioè non...
3: sì, no, perché sono un po', era una cosa, beh, era tipo così.
0: Ti capisco, anche io sono completamente impegnato. Forse su questo
1: il
0: tu potresti insegnarci a...
1: io?
0: Vabbè, tu...
1: ah vabbè, sì, magari un pochino più, ma pure io non è che sono proprio una ballerina, eh?
0: Ah, no?
1: Cioè, dovresti vedere il retroscena dei miei video ballati.
0: Però almeno quello che pubblichi poi ti dà l'idea. Io se facessi quello che hanno fatto loro, cioè non sarebbe nemmeno da pubblicare, capito?
1: No, non l'ho visto.
0: Vabbè,
1: quindi...
0: alla fine... tu ti sei impegnato comunque. Dobbiamo dire che l'hai portata a casa
3: una volta e mezzo. Io penso che se mi impegnassi a imparare a ballare, penso che potrei farcela, dai.
0: Vabbè, tu
3: cioè, alla fine
0: l'hai
3: io ci scherzo
0: nel...
3: che non ce l'ho. Però secondo me se ti ci metti, alla fine qualcosa
0: a voglia
3: fai.
0: Sì, a meno che non sei proprio un palo impedito.
3: Non lo so, dovrei scoprirci, cioè dovrei provare a farlo veramente, capito? Cioè fare proprio una lezione. Perché poi effettivamente fino a che fai così, bla bla bla,
0: certo.
3: Sei uno scemo, no? Cioè, se hai qualcuno che te lo spiega, magari.
0: Non ti è mai capitato di fare tipo lezioni di staging, tipo ad amici che a volte fanno fare?
3: Amici le facevano, sì. Cioè, magari se tu avevi un'esibizione particolare, le facevo con Elena da Mario spesso.
0: Ah, wow.
3: Bravissima, Charlotte, salutiamo Elena, veramente lei è bravissima. E sì, ci si metteva magari a fare due o tre mossettine, però a volte comunque o balli. E allora un'altra cosa, se no è una questione di attitudine, stare sul palco. Se ci sono delle cose specifiche, ok, se no... ecco, con i ballerini a serale era diverso, quando abbiamo fatto il serale...

0: preparavano delle cose in più, capito, che si mischiavano le ballerine.
1: Ed però... era difficile preparare, cioè coordinare canto e coreografia, perché non era una coreografia.
2: Non ballo alla fine, dai.
1: Magari più avanti vedremo Mida cantando e ballando, uno showman. E com'è nata questo, insomma, un bel casino? Raccontaci un po' com'è nato.
0: Guarda, adesso ho fatto uscire un singolo che si chiama Canzone d'amore, che un po' io le vedo un po' complementari. Per me sono lo yin e lo yang.
1: Ok.
0: Un brano è un po' la rosa, l'altro sono le spine, no? Cioè un bel casino sulle spine, Canzone d'amore è la rosa. E mi piaceva l'idea di un bel casino perché racconta. Comunque, vabbè, noi abbiamo scritto delle massime filosofiche, noi abbiamo scritto una canzone che
1: molto bella.
0: Di una relazione che un po', insomma, sta un po' in un bacino d'utenza abbastanza grande.
1: Certo.
0: Però appunto racconta un filo di un discorso e una variante che secondo me viene toccata troppo poco, no? Che è quella del fastidio che si ha magari in una relazione. Che è quella roba del non mi rispondi, no? Presa con ironia. E secondo me funzionava, perché non so, l'ho sentito fare poche volte, però oggettivamente lo viviamo un po' tutti abbiamo quella reazione di una relazione. Se chi
1: sì.
0: non ce l'ha, forse un po',
1: soprattutto se sei tanto coinvolto e tanto
0: sì, e poi al giorno d'oggi con i telefoni, certo. No, cioè è un tema super attuale, mi piaceva pensare di trattarlo e secondo me è uscito bene, quindi abbiamo fatto uscire.
3: Tra l'altro è anche una cosa che divide molto nelle relazioni, l'approccio a questo aspetto qua della relazione.
0: Sì.
3: Nel senso, c'è proprio chi per esempio io personalmente non sono azzeccoso,
1: no,
3: però se non c'è un dialogo costante comunque mi dà fastidio, capito?
0: Sono d'accordo. Io da una parte sono sempre quello che sono un po' più malessere da quel punto di vista. Sì. Sono sempre più non mi devi stare. Infatti ho fatto la canzone che dico cosa vuoi da me.
3: Ok, quindi tu sei nell'altra parte
0: pezzo
3: nella canzone.
0: Parte dico ho fatto un bel casino, cioè di base sono io.
1: Il problema.
0: Sono io il problema, sì, assolutamente. Però alla fine ho scritto la canzone perché a volte comunque da parte mia manca qualcosa, ecco, ma
1: quindi
0: vabbè,
1: già che sei consapevole comunque, ma è una cosa che, cioè, secondo te è un problema, tra virgolette, scherzando?
0: No,
3: sì, infatti anche ci sto entrando proprio dentro,
1: esatto,
3: questa
1: poi
3: domanda
1: a fine puntata.
0: No, sì, perché
1: però è una cosa che comunque ti rispecchi e, beh, secondo me, cioè, non è che la devi per forza cambiare, capito? Cioè,
0: no,
1: fatto
0: no,
1: così
0: ma alla
1: è...
0: fine si trova la quadra, no?
1: È difficile,
3: si
1: però,
3: trova,
1: sì.
3: Esatto.
0: Posso bere un pizzico d'acqua? Nessuno ha malattie?
1: No, che io sappia non ho malattie.
0: Non
1: però l'unica cosa è che...
0: ok, ho capito. Vabbè, allora non darò l'acqua.
3: Però se lo togli...
1: Il problema...
3: Ah no,
1: riesci?
3: Proprio la plastica. Se non ci riesci tu con quelle
1: unghie... non so cosa c'ha sta cosa, ma ti giuro è infattibile.
3: L'hai funzionata accesa?
1: Sì.
3: Lo associ alla sete? Sì. Ah, ho capito. No, stavo pensando, tu che invece appunto lo vivi dall'altra parte, no? Hai detto un po' più da malessere. Come trovi delle consapevolezze, cioè delle certezze, nel senso, come le costruisci? Se rispetto a quella cosa sei un attimo un po' più distaccato nel dialogo, nella presenza. Ma questa è una domanda che sto facendo proprio come...
0: Se mi piace abbastanza la persona, faccio un passo avanti.
3: Ah, ok, quindi comunque poi arriva il momento in cui...
0: In cui magari mi ristabilisco. Però se passo da un momento in cui magari sono da solo, che sono abituato ad avere i miei tempi, i miei modi, no? Devi imparare a stare con una persona e abituarti ai tempi dell'altra, secondo me. Anche,
1: sì.
0: Fa anche un po' parte del... Cioè ognuno ha fatto a modo proprio, devi imparare, secondo me, ad incastrarti. Cioè non sempre è così, no? Cioè
3: certo.
0: Tanto fa così e devi fare un po'...
3: O magari a volte è così mentalmente, però poi nella pratica piano piano escono delle... Che però giustamente poi si limano insieme col tempo.
0: Nella pratica a volte si fa fatica. Bisognerebbe mettere più in pratica e meno teoria.
3: Vero. Però è difficile. Soprattutto perché poi più vai avanti, più maturi esperienze.
1: Cioè
3: poi c'hai le cose immagazzinate dall'esperienza precedente, quindi, però poi anche l'altra persona ce le ha, quindi poi
1: sì.
3: Effettivamente è un bel caso, cioè nel
1: sì,
3: senso
1: sì. Vabbè, l'amore in generale, le relazioni, cioè secondo me più cresci e più capisci che c'è veramente un impegno.
0: È un impegno, sì.
1: Cioè,
0: impegno.
1: È veramente un impegno in cui tu devi metterci tempo, pazienza, un'infinita pazienza, come l'altra persona ovviamente. Però cioè, è un impegno. E secondo me al giorno d'oggi siamo un po' meno disposti a avere questa pazienza, perché dici tanto chi me lo fa? Cioè, nel senso,
0: il discorso che sto trattando spesso, anche adesso che sto scrivendo il disco, questa cosa la sto scrivendo, cioè, mi

0: esce fuori spesso questa roba che adesso vogliamo tutto subito.
1: Sì.
0: Siamo proprio una generazione figlia proprio della distrazione, della fretta.
1: Sì,
0: e secondo
1: totale.
0: Me questa roba ci farà male. Cioè, secondo me tornerà indietro come un boomerang, perché non è proprio naturale. Cioè, o cambieremo in peggio, secondo me, o ci torna indietro come
2: Vero.
0: Un boomerang. Sono sicuro proprio.
2: Il problema è che ci sono troppi fattori, troppe variabili che poi nel mentre, cioè che magari ti portano a pretendere le cose subito perché nel mentre ti fanno fare più domande,
0: cioè.
2: Quando invece in realtà magari non sta succedendo niente, è semplicemente l'andamento naturale del tempo, però tu nel mentre vuoi accelerare perché dici ma se è stato questo, se quello e quell'altro, quando in realtà poi sono tutte cose che non esistono nella realtà, nella concretezza, però poi è complicato.
1: Sì, ma cioè, secondo me ci mettiamo proprio troppi problemi. Cioè, nel senso, magari a me capita con il mio fidanzato che discutiamo per delle cose. Poi vabbè, io sono una molto tipo scialla, easy. Lui invece è un pochino più puntiglioso, così.
2: Io
1: E quindi cioè, capita che delle volte discutiamo per delle robe che dico. Poi quando un attimo torno e mi dico ma veramente stiamo discutendo per sta cacata qua. Cioè, perché anche il mondo dei social, comunque vuoi o non vuoi, comunque noi ne siamo schiavi, ok?
2: A voglia.
1: E anche il mondo dei social cioè indirettamente ci proprio, cioè è una roba assurda, perché litighi per delle cose che 20 anni fa non esistevano. E quindi anche per quel motivo è molto più difficile, molto più. No, no, non fidanzatevi, ragazzi. Sta bene da soli.
0: Sono in diretta che la guarda, fa ma come?
1: No, a parte perché il mio fidanzato è unico e inimitabile, quindi ormai me lo sono presa io. E mi dispiace per tutti. Però
0: salutiamo, come si chiama?
1: Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco.
1: Ciao amore.
2: Che bello le persone in amore, perché vedi, poi è difficile viverlo in prima persona, però quando lo vedi negli altri, l'amore è bello, no?
1: Sì, sì.
2: Voglia di...
1: No, l'amore è bello, però è complicato. Qui dice, ah no,
0: ma
1: l'amore
0: non
1: semplice.
0: È bello se non è litigarello.
2: Vero. Beh, soprattutto
1: sì.
2: In realtà un'altra cosa di cui si parla poco nelle canzoni, perché poi tutti quanti dicono si parla sempre di amore, ma a parte che è un tema così ampio che puoi anche parlare d'amore sempre e dire sempre cose diverse in primis, e poi si parla spesso, no, della cosa iniziale della relazione come il momento cioè viene sottolineato solo come cosa super positiva, che c'è la passione, il desiderio. Però quanto è difficile proprio quella parte là in cui devi costruire tutto da zero, capire quella persona, cercare di andare nella strada di... Sarà per sempre, perché lo sto vivendo adesso, quindi magari mi rendo conto che è proprio una fatica, però...
1: Sì.
2: È una fatica.
1: Sì, è una fatica, però se riesci poi a trovare il giusto... Ovviamente non subito, ci vuole tempo, però se riesci a trovare il giusto me�meccanismo, poi...
2: Sono una persona
1: poco
2: paziente.
1: E poi siamo una generazione. Ah, vabbè, io guardo. Io la pazienza proprio viaggiamo su due linee che non si incontreranno mai, purtroppo. Però siamo anche una generazione proprio. Che non ha voglia di impegnarsi. Cioè, non so come dire. Come tanto, se non va oggi, ce ne sta un altro domani. Secondo me.
2: Però, io nei più giovani invece sto notando una reazione a questa cosa.
1: Sì.
2: Secondo me sì, non lo so, nei più piccolini vedo più voglia di concretezza e di profondità. Già il fatto che esternano più facilmente una negatività, un bisogno, una mancanza. Sono un po' più fiducioso, no? Voi no?
1: No, però speriamo che tu abbia ragione.
0: Ma è una domanda. Ma cos'è successo ai tuoi occhiali? Tu non li avevi mica rosa?
2: Sì, quelli sono quelli da vista.
0: Erano gli occhiali rosa, tu.
2: Erano gli occhiali da vista.
0: Estate, mettiamo quelli al sole.
2: No, sì, a parte che io quando c'è il sole, siccome mi dà fastidio molto la luce, il sole, metto gli occhiali da sole fino alle 9 di sera di solito. Anche perché poi, siccome sono graduati.
1: Sono graduati.
2: Però in realtà poi anche quelli da vista li ho cambiati. Questa è una cosa un po' più sobria, diciamo, tra virgolette, però... Diciamo che faccio vedere un po' più la mia faccia rispetto a sti mascheroni.
0: Ma io non so se ti riconoscerei per strada se ti vedessi senza occhiali.
2: E infatti senza gli occhiali rosa.
0: Cioè tipo senza cappello e senza occhiali, così ti vedo al supermercato.
2: Dici chi cazzo è?
0: No, magari sì, per il septum, però se ti togli tutto.
2: È vero.
0: Cioè,
2: e infatti,
0: sei tanto.
2: Guarda, tu con molta leggerezza stai entrando in una cosa che per me è proprio un trauma gigantesco.
0: Perché?
2: Vorrei,
0: mi dispiace.
2: No, ma nel senso. Perché io spesso affronto con me stesso questa questione, perché comunque quando poi sei schiavo di una cosa nella tua immagine, poi diventa un problema, perché...
0: Si chiamano compensazioni narcisistiche.
2: Dimmi
0: quando...
2: di più.
1: Esatto. Dici di più, voglio saperlo anch'io.
0: Quando sei, diciamo, schiavo, come stai dicendo tu, no? Cioè se ti senti... Cioè tutto quello che non abbiamo noi in natura e che usiamo come... estetica.

0: narcisistica, no? Diventa una compensazione narcisistica quando no, non sto dicendo che non vuol dire che
1: no,
0: sei
1: no,
0: narcisista.
1: Certo, certo. Anche perché io voce.
0: Quindi quando tu hai bisogno di una cosa per te stesso e che non, quella roba tipo non riesco a uscire senza il rossetto, quella è una compensazione narcisistica, cioè tipo tutto un filone psicologico dietro. Adesso un pippone che non finiamo più, però ma è una roba molto interessante, ti aiuta a capire te stesso se ci fai caso. A volte noi entriamo in questi loop in cui diciamo sì, capiamo che senza questa, cioè non sappiamo che senza questa cosa noi stiamo male, cioè ci viene l'ansia, ci esco senza il cappellino, io vero, ce l'ho con gli anelli, io tutti i giorni metto gli anelli. Io ho queste compensazioni narcisistiche. Oggi sono uscito senza, ho detto no merda, è che ero in ritardo e sono uscito senza.
1: Anche io voglio chiedere da solo. Vabbè, continuiamo in pubblicità che è molto interessante questa cosa. Intanto ascoltiamo un bel casino.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: It's the music of our generation.

0: un bel casino.
1: Next. Eccoci tornati, ragazzi. Noi stiamo nel mentre stiamo condividendo i nostri bei casini. Tornando al tuo bel casino, alla fine come si risolve poi il tuo aver fatto un bel casino?
2: Che non mi devi dare una pistola perché non vedo l'ora.
3: Che questa è una frase della canzone, sì, bella. Appena l'ho sentita, perché quando l'ho ascoltata, non si risolve
2: infatti
3: mai.
2: Infatti, il brano inizia e dice: ho fatto un bel casino, e finisce. Ho fatto un bel casino.
1: E infatti, proprio perciò questo, perché mentre ritornavamo, ho sentito questa cosa, ho detto: ma quindi poi qual è l'area? Ok,
2: che
1: è molto
2: ti scrivo
1: chiara
2: la canzone, alla fine della canzone dico: ma tu vuoi fare amore oppure vuoi litigare? Ti scriverò una canzone perché ho fatto un bel casino. E a loop. Perché tanto rifarò sempre un bel casino.
1: Bella, molto chiara.
3: Vabbè,
1: come
3: però mi sembri comunque comfort con questa cosa, che sai che farai un bel casino.
2: Ma sì, ma perché comunque, non so, forse quando poi sarò più grande diventerò un po' più pignolo su questa cosa dello sbagliare. Però io penso che alla fine abbiamo 20 anni, 25, cioè comunque.
3: Ma
2: che,
3: sì, ma certo.
2: Cioè, ci sta a sbagliare, non che possa essere perfetto.
3: Anzi,
2: cioè, mi sono
3: abituato
2: a questa idea, cioè, questa idea dell'essere adulti. A parte che non so se mi si sente bene.
3: Sì.
2: Ma perché non vedo più la. Vabbè.
1: Ah,

0: Ah, ah, vedi? Che mi sento lontano.
1: Quanti anni hai tu?
2: Io prima. 26.
1: Ok.
2: Non so, io ho questa idea che gli adulti non esistano. Gli adulti non, cioè non è vera sta roba, c'è solo una roba di età anagrafica, io sono convinto. Cioè in realtà viviamo tutti per la prima volta, sì. Effettivamente.
3: Poi impari sempre qualcosa. Cioè anche a 80 anni puoi imparare qualcosa, quindi sì, sono d'accordo con questo. Però che palle dover crescere, essere etichettati da adulti. Perché comunque anche se sì, dici magari no, non esiste, però viene etichettato da adulto, che quindi dici, ah, tu non puoi sbagliare, devi avere delle responsabilità.
2: Certi errori non dovresti farli più, no?
3: Beh sì, certo, anche perché secondo me se fai un errore una volta è un errore, se lo fai due volte cioè non è più un errore, capito? Se tu che ti stai, sì. Poi ovviamente dipende molto dalla situazione eccetera, però di base se fai una cosa una volta e la capisci, poi magari la rifai magari un po' meno grave, però non rifai la stessa identica cosa, perché sennò sei proprio, cioè, capito?
2: Sì, poi la cosa assurda della vita è che la vita mette tutti davanti a situazioni diverse in momenti diversi. Cioè ognuno ha una propria storia, no? Cioè magari quello che per te può essere un errore assurdo per me non è così assurdo, sì, come errore. Magari mi sento anche io scemo nell'averlo fatto, ma semplicemente la vita non mi ha posto, non mi ha messo nelle condizioni per le quali io potessi sapere di non dover sbagliare, no? Cioè, esempio, io oggi ho fatto la mia prima vera proposta per una casa, ok, stamattina. E magari ho sbagliato qualcosa, cioè non lo so. Certo. Magari un ragazzo di 25 anni dall'altra parte del mondo dice: ma sei un coglione, devi offrirgli di meno, dovevi.
3: Certo.
2: Non lo so, qualsiasi cosa, no? E io ho paura di sbagliare in questo senso nel fare questa cosa. Esempio che mi è venuto di stamattina. Però è così, cioè.
1: E poi è effettivamente proprio quello poi che ti fa nascere la riflessione sull'essere adulto, quando ti trovi a fare delle cose per la prima volta da solo e dici: ah,
3: mamma mia,
1: queste sono le cose che io prima vedevo fare a mio padre,
3: cioè,
1: capito? Al cugino,
3: cioè,
1: grande.
2: Io però poi non mi sento grande, no? Cioè, non mi sento adulto, non so come spiegare.
3: Vabbè,
2: cioè,
3: ma 26 sì, anni effettivamente,
2: cioè so che non lo sono, no? Ma sì, sicuramente lo sono, però cioè, per me quella parola lì, adulto, cioè come se ci fosse una soglia dopo la quale tu inizi a diventare un essere senziente completo, è un'immagine che ci vendono ma che non esiste, cioè ognuno ha il proprio percorso, è come con le carriere, no?
1: Cioè, la voglia. Questo è forse l'esempio proprio più diretto che
2: sì, la carriera
1: fare.
2: Secondo me è proprio l'esempio perfetto, perché ognuno ha il suo percorso.
1: Vedi Sal Da Vinci che vince Sanremo a 60 anni.
2: Ma non è che ci è arrivato tardi, ci è arrivato,
1: certo,
2: per la sua carriera,
1: certo,
2: cioè per il suo percorso,
1: sì,
2: è stato bellissimo, no? Io per esempio sono stato contentissimo. Io sono della schiera che per me ci stava.
1: Sì, anch'io tantissimo.
2: Cioè, a me è gasato veder vincere. Cavolo, quello, ragazzi. Oh, cioè, perché poi non lo diamo per scontato. Vediamo la storia. Per noi è
1: esatto,
2: semplicemente una storia che ci raccontano dal telefono, che possiamo.
1: Esatto.
2: Che ci possono raccontare. Ma è interessantissimo vedere che questo ragazzo, adesso chiamiamolo signore, questo uomo, no?
1: È lui,
2: è partito da ragazzo,
1: più vicino alla,
2: no,
1: cosa adulta di cui parlavamo.
2: Vabbè, sicuramente sì, no, però è proprio un fattore anagrafico. Però
1: sì,
2: se
1: sì,
2: tu
1: sì,
2: poi guardi la storia, quello aveva fatto, forse Saremo Già una volta.
1: Sì, era arrivato pure terzo.
2: Vabbè,
1: nel 2009.
2: Ha fatto un sacco di cose, ha sbagliato le cose, è ritornato con una canzone da più
1: ma
2: adulto.
1: Ma poi
2: ancora,
1: per esempio io essendo napoletano, che ne so, banalmente i miei genitori hanno un abbonamento a un teatro ogni anno. E ogni anno in calendario c'è lo spettacolo di Sal Da Vinci, perché comunque Sal Da Vinci sono 30-40 anni che riempi teatri, capito?
2: Cavolo, no? Cioè, va là a fa', no?
1: Comunque non è che non, perché magari la gente ci va, ha fatto la hit, Rossetto e Caffè, e in realtà però dietro c'è
3: uno storico importante.
1: La campagna, magari dico la campagna perché magari non tutti lo sapevano, però se vieni di là sai quanto lavorava, cioè tutti che crescevamo che sempre per strada c'era il cartellone del nuovo spettacolo di Sal Da Vinci, capi? Quindi è molto interessante questa cosa del percorso, del fatto che poi ognuno in realtà scopre di saper fare una cosa nel momento in cui lo fai e non c'è un momento giusto,
2: semplicemente
1: rispetto al quale sei in ritardo.
2: Hai il tuo tempo di capire le cose. Il tempo per trovare una strada, no? Ho visto un'intervista della Tizietto che diceva che le cose o sono difficili o sono impossibili, no? E a volte magari noi ci mettiamo in delle cose impossibili pensando che siano difficili. Io sono super d'accordo. Cioè, allora, esempio, no? Se io voglio ballare come Michael Jackson o come Chris Brown, forse è più probabile che siano impossibili che difficili, no? Però ci posso provare. Cioè, questa retorica del mi metto a ballare, non ci riesco, ho 20 anni, cioè, io posso pure cambiare, no? Io a me piace vivermi la vita così, e per me dovrebbe essere un po' più inculcata ai giovani soprattutto. Mm-hmm.

0: perché viviamo in un mondo che va troppo di fretta, abbiamo troppi, sono tutti eroi, cioè nessuno fa mai la controfigura, cioè non è possibile.
1: Vero.
0: Io sta roba non sono d'accordo.
1: E soprattutto poi nell'arte, nel tuo caso, secondo me questa cosa si riflette anche nel tuo percorso, anche a livello proprio sonoro, di sperimentazioni che tu hai fatto nel tempo. E questi due pezzi, gli ultimi due che tu che hai fatto uscire, sono un'immagine in realtà molto concreta, molto precisa anche a livello di sound. Ed è bello vedere un artista come si evolve nel tempo, perché poi alla fine, a parte che è impossibile fare la stessa cosa per sempre, poi comunque un ragazzo di 26 anni scopre anche facendolo qual è il modo per esprimersi meglio.
0: Esattamente, cioè mi piace aprire questo discorso perché è un po', cioè, su di me lo prendi perfetto, no? Perché io ho fatto tante volte dei bei casini, no? Cioè, ho tante volte sbagliato direzione, però non, cioè, sbagliato è anche una parola, secondo me, sì, è giusta, perché si sbaglia anche, no? Però cioè, io sono un ragazzo italo-venezuelano, per esempio, no? Cioè, già quella cosa lì su di me, tra me e te, cambia qualcosa, no? Non possiamo fare esattamente la stessa cosa. Però io devo avere il tempo per capirlo. C'è chi magari fa una cosa, se parliamo di musica, no? C'è un ragazzo che magari gli piace il rock, ascolta solo quello, sa fare solo quello, fa una canzone rock e spacca facendo quello, perché fa solo quello, sa fare solo quello, è perfetto per quello, c'ha i tatuaggi in faccia, esempio, no? E quindi va dritto su quella cosa lì, cioè va verticale e è perfetto per lui, no? Cioè, guarda Ultimo. Ultimo ha sempre fatto quel tipo di pezzo lì, no? Esempio. E su di lui sta benissimo. Però magari c'è un altro artista che vuole fare quella roba lì e capisce che per lui non è adatta. Deve essere un po' più giovane, un po' più fresco, un po' più diverso da quella roba lì. Cioè, non tutti possiamo fare la stessa cosa, motivo per il quale non possiamo avere tutti lo stesso percorso e quindi non ci deve essere questa fretta, perché siamo tutti diversi. Se fossimo tutti uguali, allora dovremmo avere la gara di chi arriva prima, secondo me. Essendo però tutti diversi.
2: Sì, esatto. Però secondo me questa cosa, infatti, non è molto, cioè non molti la pensano, la vedono sotto questa prospettiva. Cioè, secondo me ad oggi la gara, cioè c'è sempre una gara.
0: Perché siamo schiavi dell'ego.
2: Sì. Sì, sì, sì, ma però come dici tu, effettivamente, cioè, secondo me la gara è con noi stessi, cioè, capito? Nel senso, io so cosa voglio fare, cosa posso fare e cerco di essere la migliore per me stessa, capito? Invece, soprattutto la società oggi proprio ci impone
1: esatto,
2: il confronto
1: magari anche
2: con
1: una
2: gli
1: cosa
2: altri.
1: Che arriva da fuori.
2: Sì, no, beh, ovviamente, una cosa sicuramente che il fuori influisce molto. E proprio siamo sempre, perché dici, ah, ma quello, anche inconsciamente, però dici, ah, ma quello ha fatto quella cosa, perché, oddio, lui l'ha fatta così, io non riesco. Perché...
0: Ma è normale, io ti faccio questi discorso da guru, ma anch'io magari a casa da solo, magari ogni tanto
2: no,
0: penso,
2: certo.
0: Cavolo, però potrei essere come Justin Bieber.
2: Beh,
0: cioè,
2: però
0: normale.
2: Comunque sai questa consapevolezza, sai che anche facendoti questi pensieri è normale farli, però è la consapevolezza che comunque non sei schiavo di questa
0: cosa. Deve essere
2: cosa.
0: Sano, cioè deve
2: esatto.
0: essere una volontà,
2: forse un prendere
0: no?
2: ispirazione, un...
0: Esatto, sì.
2: Cioè dire wow che bello vorrei farlo anch'io, cioè, però
0: io esempio una cosa che stavo parlando a casa l'altro giorno ero in compagnia io non so se questa cosa, cioè non so proprio demograficamente come sia gestita nella testa delle persone, cioè sociologicamente se alle persone piace vedere gli altri vincere, tipo a me è una cosa che piace tanto, devo essere sincero.
2: No,
0: cioè,
2: secondo me no, è molto
0: io
2: basso
0: quando vedo
2: il
0: gli
2: tasso.
0: Altri che fanno delle cose belle, che hanno dei successi. Poi c'è qualcuno che dice ma sto coglione, non
2: beh, certo.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, ovvio, no? Anche io
1: però
0: i miei
1: sì,
0: gusti.
1: Personalmente anche io sono così. Però
0: vedo
1: secondo me è una cosa
0: no?
1: molto
0: tipo anche.
1: Poco diffusa.
2: Sì, assolutamente. Però
0: forse lo penso anch'io, sì. Però non dovrebbe essere così.
1: Non
2: no.
1: dovrebbe essere, soprattutto io lo noto tra persone che magari, ecco, come lavoro producono qualcosa che possa essere una canzone, un video. C'è poco supporto tra chi lo fa. Cioè il supporto arriva più da fuori, da persone che non capiscono niente di quello che stai facendo, che può essere un fan o uno che conosce solo la tua musica o i tuoi video, piuttosto che da chi sta vicino a te in generale.
0: Beh, lì c'è anche una questione di direzione a catena, perché se siamo tutti
1: esatto, dice non lo fa lui perché lo devo fare io invece
0: certo,
1: lo faccio lo stesso.
0: Questo lo penso anch'io, ovviamente, però non possiamo essere tutti Nelson Mandela o Gandhi.
1: Lo so, anche perché se
0: non stai possiamo
1: sempre
0: essere
1: Gandhi,
0: tutti Gesù, purtroppo.
1: Gandhi. Sì, vero.
0: Purtroppo.
1: Qui chiudiamo proprio.
0: Qui con Gesù. Andate a ascoltare un bel casino il mio nuovo pezzo, grazie.
1: Allora, noi abbiamo purtroppo finito il tempo. Guarda, vedi, prima dicevamo vieni spesso, però secondo me questa è stata la volta in cui ci siamo aperti di più. È stata molto interessante questa conversazione.
2: Sì, è vero, molto.
0: È stata una bella chiacchierata, meno scherzosa, più seria l'ho preferita forse.
1: Anch'io.
0: La prossima volta scherziamo.
2: Vabbè, ogni tanto ci
0: sta. La prossima volta parliamo di calcio di figa, dai. Oggi abbiamo parlato di Gesù e di
1: tra

0: compensazioni narcisistiche.
1: Esatto. Bene,
2: vabbè,
1: detto
2: ti
1: questo,
2: aspettiamo la prossima volta. Allora, esatto, sicuramente ci vedremo quest'estate in giro. E poi ci rivediamo qua.
3: Ci vediamo.
2: Appena vuoi e poi.
3: Dai.
2: Noi stiamo uscendo, usciamo con lui. Sì, sì. Okay, ok, perfect.
3: Io non ho sentito nulla. Vamos. Però io penso che non uscirò.
1: Bene, alla prossima. Allora andiamo in next. Ci vediamo fra poco. 1, 2, 3, go. Let's go, let's go. Let's get back to the pitch. Come on, give it up. Here we go. RDS Next.

0: Next. Ragazzi, ben ritrovati. Ora vi faremo comparire su LED una persona che è qui con noi, purtroppo in collegamento, ma eccoci.
1: Eccoci.
2: Oddio, ma non l'avevo visto.
0: Ah, no, nemmeno io l'avevo, infatti. No, vabbè, mi sento male.
2: Ma che poi è dolcissimo. Come si chiama?
1: Byres.
0: Morto. Ma forse l'ho visto. Possibile che l'ho visto nei tuoi contenuti TikTok, questo cane che fai video con
1: me, Arianna.
0: Esatto, ok.
2: È il primo figlio.
1: Brava.
0: A parte che mi fate scassare, cioè come coppia avete una comicità naturale innata proprio incredibile.
2: Sì,
1: grazie.
0: Non so se ti è mai capitato di vedere qualche loro video.
2: Sì, io seguo Arianna, cioè vabbè, perché poi lei fa più video ovviamente parlati, cioè più cose magari di tutti i giorni così. Ma adesso è arrivata anche la bimba, insomma penso sia un momento molto felice, ecco. Però sì, ma state insieme da tanti anni?
1: Dal 2019, da ottobre.

0: quasi 10 anni, direi, sì, quasi 10 anni, direi. Mamma mia, da dove ci chiami, tra l'altro?
1: Guarda, sono in studio in provincia di Pescara.
0: Ah, ok. Ok.
1: Perché c'ho il produttore qua.
2: Bello, c'è pure la scusa per evadere un po'.
1: Sì, stiamo facendo una cosa da maschi, da maschietti.
0: E te lo porti sempre, sta lì buono.
1: Beh, lui sì, prima di tutto per piacere, e poi perché comunque gli levo una roba da Arianna, poverina, perché sta con la bambina da 3 mesi. Se gli lascio pure il cane, poraccia, manco la ritrovo più.
0: Eh beh sì, certo, me la posso immaginare. Poi soprattutto i primi mesi così, mamma mia, deve essere veramente super impegnativo.
2: Sì, prima abbastanza. Parlavamo della difficoltà dell'inizio di una relazione, figurati la difficoltà dell'inizio,
0: mamma mia,
2: del gestire una vita umana che campa sul tuo cuore, sulle tue spalle, sui tuoi occhi.
1: La difficoltà dell'inizio di una relazione, dopo che ne hai fatte altre, che devi far capire alla persona chi sei, che cosa ti piace da mangiare, quali sono le tue passioni, una rottura de palle, ragazzi.
2: Esattamente questo dicevamo.
0: Sì.
2: Anche perché poi a un certo punto ti passa pure la voglia di fare sempre la stessa cosa, con la consapevolezza aumentata che potrebbe poi non portarti da nessuna parte quella cosa, capito? Quindi dicevamo una tavote.
0: Sì, una tiritera.
2: Sì.
0: Però quando poi capisci che è lei,
2: quando
0: lui...
2: capisci poi cambia completamente. Ecco, per esempio, vedere coppie come la tua è proprio una di quelle coppie che ti fa credere che esiste.
0: Sì.
2: Trovare proprio la tua metà, nel
1: l'amore
2: senso proprio,
1: era.
2: L'amore è esatto, capito? Sì. Quindi grazie per farci continuare a credere all'amore.
1: Ma no, non mi date sta responsabilità, ve lo dico subito.
2: Tra l'altro, proprio ieri ascoltavo il tuo pezzo, che è un pezzo che mi è piaciuto tantissimo. Quello Ti manca sempre qualcosa, fitta Anna D'Angelo. Pezzone.
1: Ah sì, quello 2021.
2: Bellissimo, bello. Bello proprio, mo ci stavo pensando.
0: Grazie. Ieri sì. Vabbè, poi io mi ricordo, ho tipo dei flash in cui mi ricordo me alle medie, credo, che ascoltavamo. Sì,
2: siamo
0: di
2: tutti
0: mattina,
2: cresciuti con.
0: Sì, proprio.
2: Siamo tutti figli di quella roba là.
0: Sì, assolutamente.
1: Tutti figli miei.
2: Tutti.
0: Beh, io credo che comunque chiunque abbia. Dai, secondo me veramente tutti hanno avuto
2: quel
0: periodo in cui
2: sicuramente quella generazione là c'è stata per tutti questa.
0: Sì, io mi ricordo che alle medie ascoltavamo sempre le tue canzoni. E se tu riascolti adesso il Brigano degli inizi, c'è qualcosa che cambieresti tornando indietro o faresti tutto uguale?
1: No, io non sono uno che guardandosi indietro vorrei cambiare le cose, cioè sono contento perché tutte le cose che ho fatto mi hanno portato qui ad avere consapevolezza del mio percorso, di me stesso come uomo, che è una cosa che ho sempre messo davanti al percorso artistico, cioè la mia crescita personale. E di certo sono una persona con un certo carattere, quindi poi ho sempre fatto le cose di testa mia e queste decisioni si portano appresso conseguenze positive e in un certo senso anche un po' negative, nel senso che mi hanno un po' bloccato, no?
0: Certo.
1: Però ho sempre fatto tutto con la mia testa, quindi prevale l'orgoglio di questo percorso bellissimo che dura tanti anni, da 20 anni. In questo mondo moderno comunque è il miglior trofeo che si possa,
2: sicuramente,
1: sollevare.
2: Sì.
0: Beh sì, al giorno
2: senza
0: d'oggi
2: dubbio,
0: poi che diciamo ci sono un po' come si chiamano gli industry plant, cioè
2: sì.
0: Infatti aspetta, cioè nella nuova generazione c'è qualcuno, cioè della nuova scena, diciamo, di qualche emergente, magari qualcuno che ti piace il percorso che sta facendo?
1: E, guarda, così su due piedi non ti saprei dire, perché ormai i percorsi non si fanno praticamente più, cioè io sarò contento di vedere se qualcuno nelle mie stesse condizioni sarà riuscito a portare avanti il suo lavoro e la sua passione così come ho fatto io, perché ti dico, tanta gente al posto mio

0: avrebbe smesso,
1: è vero,
0: per tanti,
1: vero,
0: motivi.
2: Certo,
0: tra non, ce l'avrebbe fatta.
3: Hai fatto un'osservazione molto precisa, cioè oggi i percorsi non esistono più, è vero.
0: No.
3: Cioè, è proprio vero, se guardi un percorso per esempio come il tuo, a livello proprio anche di durata e di lavoro concretamente fatto nel tempo, oggi sì, è un concetto costanza, che non esiste proprio più, anche discograficamente, quindi inteso come nel back, diciamo. Non...
0: Ma poi lo sai che c'è, che si è abbassata proprio... Si è abbassato proprio il livello di bravura e anche di skill, no? Perché prima noi comunque nascevamo in mezzo all'ambiente, cioè tanti ragazzi, tanti colleghi insieme a me hanno fatto in modo che comunque il rap diventasse un genere mainstream.
3: Mm-hmm.
0: Io mi ci metto in mezzo perché ero lì che facevo la gavetta e che facevo i primi concerti, no? Anche con altri ragazzi, ma... cioè quella roba lì è servita a questi di adesso a fare il rap adesso, capito, da professionisti.
3: Sì. Anche se pensi banalmente al fatto che tu hai portato tu ad amici la possibilità che quella cosa potesse andare anche in televisione o magari fatto scoprire a dei ragazzi che quella cosa la si potesse fare concretamente. Cioè anche proprio come immaginario, sì, tu hai portato proprio
2: una scuola,
3: un cambiamento,
2: cioè,
3: nel senso un'apertura...
0: Vabbè, ma quello magari io sono solo capitato lì in quel momento, sì, nel senso che non mi voglio fare portabandiera di cose di cui poi tra l'altro non mi va nemmeno e non mi sembra nemmeno giusto, però ti dico, secondo me la cosa fondamentale è stato, diciamo più o meno quando è uscito Fabri Fibra, noi da sotto abbiamo continuato a spingere questo genere facendolo conoscere sempre di più e facendo capire che magari non era solo Fibra. C'era tutto un mondo sotto e che è uscito spinto a bestia dai Club Dogo, dal Truce Clan a Roma, prima ancora da Tormento, eccetera, eccetera. E la nostra generazione, cioè la mia, Jamie Tights, che ne so, Low Low, eccetera, eccetera, hanno dato la botta finale, per esempio da Roma, a far emergere definitivamente questo genere, da cui poi io personalmente mi sono pure distaccato perché a me piace cantare. Mm. Cioè seguo un po' le mie fisse da ascoltatore, ecco. Però quello che dicevo, il percorso non c'è più. Adesso vedi, ti buttano subito in tutte le situazioni che possono, sì, appena pensano che ci si possa guadagnare. E ti dico, per questo ti dico, tanta gente al posto mio poi non riesce ad andare avanti perché non si sa scrivere i pezzi, non ha un'idea artistica verso se stesso, quindi non c'ha un concetto musicale e creativo da portare avanti, non c'ha il produttore, non si sa vende, non chiude le date,
3: non ha anche magari un pubblico che ha costruito negli anni come te,
0: non c'è il pubblico fidelizzato. Esatto. Per esempio io ti dico un'altra cosa che mi viene in mente, io Spotify ho tipo 300.000 ascoltatori mensili, però io faccio le date, c'è gente che ha 1 milione di ascoltatori mensili magari travasati dai featuring, che non chiude una data in croce e quindi poi non lavori.
3: E soprattutto fai date con pezzi che poi sono rimasti, cioè che sono andati avanti nonostante il tempo, che le persone cantano a squarciagola, quindi
0: quella è la questione del percorso, no? Perché uno magari dà tanta fiducia alla bellezza della musica, anche se magari stai facendo un genere che sai che non va, con un BPM che è lento, che sai che non arriva subito, però poi quella costanza lì, quella fiducia che tu hai nella musica ti porta poi a girarti e dici ah cazzo, ho fatto 20 anni di strada. E se invece insegui sempre la hit, poi ti rimpiazzano perché due o tre stati c'è sta uno, due o tre stati c'è sta un altro.
3: Anzi, ormai 2 o 3 già vuol dire che ti sta andando quasi bene.
2: Sì.
3: Per come
0: volendo, sì.
3: Wow.
2: Sì. Perché poi comunque, cioè, 20 anni di carriera, cioè, sono veramente tantissimi. Cioè, è difficile.
3: Soprattutto una persona che non
2: c'era
3: nemmeno 40 di anni.
2: Esatto, cioè, ma è proprio difficile stare 20 anni a continuare a fare sempre la stessa cosa, nonostante anche nel cambiamento, perché poi la musica in questi 20 anni penso sia proprio cambiata tantissimo.
3: Tutto.
2: E comunque tu, appunto, come già dicevi, sottolineo il tuo discorso, che comunque sei riuscito e ti sei impuntato per rimanere fedele a quello che è il Briga di 20 anni fa, comunque ovviamente con nel senso, le cose che inevitabilmente cambiano in base all'esperienza.

0: delle cose.
1: Esatto, certo. Però comunque hai sempre il tuo tratto riconoscitivo, e appunto il tuo pubblico, cioè, rimarrà sempre affezionato a te, non passerà mai questa cosa. E questa è una grande fortuna, non è una fortuna in realtà, perché poi è grazie a quello che hai fatto che sei riuscito a costruire questo. Però secondo me questo dovrebbero imparare, prendere spunto, diciamo, le nuove generazioni, che è una cosa che proprio non c'è più. È tutto molto più semplice oggi. Cioè, perché secondo me hai,
0: sì,
1: anche...
0: Ci sono dei lati positivi, Cioè, nel senso che io mi ricordo che quando volevo cantare, innanzitutto ti faccio una premessa: per me la carriera mia inizia la prima volta che io sono entrato dentro uno studio casereccio a registrare la mia voce, e avevo 16 anni, adesso ne ho 37, quindi ti dico 20 anni per quello. Io ho iniziato poi a lavorare veramente, a guadagnare, a essere indipendente circa 13-14 anni fa, perché nei primi 5 anni è stato tutta una ricerca, capito? Cioè, non era lavoro, era una grande passione, poi alimentata dalla voglia, dalla fame di arrivare, dall'obiettivo che avevo in testa. Però anche quello è percorso, anche quella è carriera.
1: Certo, assolutamente.
2: Anzi, prima, forse quando io parte piccolo... forse è ancora più complicata, perché magari in quel momento ci credi forse solo tu. Nel senso, cioè, devi essere tu bravo a crederci così tanto da farlo poi credere anche a...
1: Anche perché poi molti in quel momento lì è il momento in cui mollano. E invece...
0: Sì, diciamo che adesso sono cambiati i tempi, perché tu prima, cioè quando io avevo 16-17 anni, non ti facevano nemmeno entrare negli studi di registrazione, non ce n'erano così tanti. Adesso è diventato proprio un lavoro fare il producer, cioè... O fare il rapper è diventato un lavoro come, non lo so, aprisse una gelateria.
2: Vabbè.
0: Capisci? È stato totalmente sdoganato. Quindi la cosa positiva è che tu, se vuoi provarci, ci puoi provare, perché è pieno di possibilità. Allo stesso tempo sei una goccia nell'oceano.
1: Esatto.
2: Questa è una visione molto interessante, cioè una prospettiva molto interessante, perché effettivamente hai la possibilità. Però poi proprio il fatto stesso che la possibilità ti sia data quasi così facilmente, poi sono cazzi tuoi far vedere,
1: che, far emergere
2: che ce l'hai, quella roba là.
0: Sì, ma è facile, no? Perché tu, cioè, adesso non ti servono nemmeno più musicisti. Tu sei uno che sa smanettare bene col computer, ti produci un pezzo, ti recchi le voci con l'autotune, perché manco devi saper cantare, chiaramente.
1: No, assolutamente.
0: E dopodiché tu metti il pezzo su Spotify con tutte quelle cose che ci stanno, che fungono da etichetta discografica, no? C'è un piano di siti. E tu, mettendo il tuo pezzo su Spotify a 16 anni, tu sei nel mercato. Magari ti entra una playlist, magari il pezzo ti va virale, e tu sei un bambino che va virale con un pezzo, e da lì ti illudi di poter costruire una carriera che magari dopo 3 mesi è già finita, non c'è più.
1: Sì.
0: Perché è una cosa che è capitata. Mentre le carriere, non lo so, quelle tipo la mia o della gente che ha fatto lo stesso mio tipo di percorso, non è una cosa che è capitata, è una cosa che è stata cercata.
1: Eri pronto quando è arrivato.
0: Esattamente.
1: Mentre adesso è vero, proprio capita e non sanno neanche, cioè non sanno forse neanche il perché è capitato.
0: Molti come me aspettano ancora delle cose, cioè ci sono tanti come me che lavorano tutti i giorni per far sì che la propria condizione, la propria posizione all'interno del mercato musicale possa migliorare, perché se io non dovessi pensare di svegliarmi la mattina e domani essere meglio di oggi, cioè probabilmente non andrebbe manco di svegliarmi più.
1: Certo.
2: È vero, giustissimo. Aspettano quel posizionamento, è vero. Allora, noi purtroppo abbiamo terminato il nostro tempo insieme. Allora, ma a parte il nostro tempo proprio in generale, cioè
1: sì,
2: tutti.
0: Terminato, finito.
2: Va bene. Ti aspettiamo qua dal vivo la prossima volta, così ci facciamo una bella chiacchierata anche con...
0: Senza dubbio.
1: Baires.
2: Ti aspettiamo con Baires.
0: Ragazzi, grazie, mando un bacio grande e ci vediamo presto.
1: È stato un piacere, grazie mille.
0: Pure per me.
1: Buon lavoro. Belli.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: RDS Next.
4: Weekender.
5: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
4: e la canzone giusta con
5: Frankie
4: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
1: Sì, no, vabbè.
2: Ma pure queste persone vanno da tanto, cioè, bello.

0: loaded. Ragazzi, oggi è oggi così. Però possiamo dire, abbiamo fatto due bellissime chiacchierate con sì, tutti e due gli ospiti.
1: Sì, bello, mi è piaciuto perché abbiamo proprio parlato, chiacchierato.
0: Abbiamo proprio parlato come, cioè, tra umani che si confrontano sì, su temi che viviamo tutti alla fine.
1: Sì, sono d'accordo. Bello. È stata veramente una bella puntata oggi.
0: Virginia, che è la persona più anaffettiva del mondo, senza sentimenti, che fa sì con la testa, come dire sì sì dai, finite sta cacata e chiudete, andatevene a casa. Mentre noi parliamo di emozioni, di qualità di tempo condiviso con i nostri, cioè proprio non ci meritano,
1: senza parole,
0: secondo me.
1: Senza parole. Ragazzi, purtroppo ci dobbiamo salutare, ma ci vedremo venerdì prossimo, che sarà
0: l'ultima
1: puntata.
0: Potevamo dirlo?
1: Infatti, no. Vabbè, sì, ok. Che sarà l'ultima puntata di questa stagione di RDA Son Act. E niente, va bene, quindi ci vediamo venerdì prossimo.
0: Ciao, buon raga, weekend. Io farò una foto qui, che sarà la storia che non abbiamo messo, così non ci cazzeano.
2: RDS Next.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: Love bombing, swipe, match, flop e crush che esplodono. L'amore raccontato senza filtri, tra meme e verità.
1: We love.
0: Love bombing, il lato love della Gen Z, solo su RDS Next.
2: Ciao,
1: buonissimo amici, come state? Come stiamo? Come stai?
2: Io tutto bene, tu?
1: Io molto bene, sono molto carica per fare questa diretta.
2: Sì?
1: Sì, molto carica.
2: Allora,
1: nata carica.
2: Ci troviamo qua oggi, come ogni venerdì,
1: dobbiamo fare il nostro love check.
2: No, aspetta, ci siamo qua.
1: Ah, ragazzi, questa

0: è la, no, è la vostra puntata preferita e anche la nostra puntata preferita, ovvero quella di Love Bombing. Un grande applauso.
1: Quindi mi raccomando, ragazzi, noi vi aspettiamo.
0: Aspetta! Ci possiamo trovare.
1: Ci potete trovare.
0: Ci potete trovare ogni venerdì dalle 16 alle 17.
1: Come ogni venerdì ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. E se ci volete contattare o mandare qualche messaggio, potete farlo al 333-88-88-188.
0: Esattamente, esatto.
1: Allora,
0: quindi noi aspettiamo le vostre chiamate.
1: Giulia, dici.
0: Love check, ragazzi, sempre più sola. Che mai?
1: Però la vita tutto bene?
0: La vita tutto bene.
1: Io
0: l'amore un po' meno.
1: Fidanzata. Io tutto bene.
0: Maro, o me la odio.
1: Ma no, ma no.
0: Cioè,
1: ma
0: in realtà
1: no.
0: Vi amo perché siete proprio carini.
1: Dai, comunque mi sono cresciuti i capelli dall'ultima
0: sì,
1: volta
0: infatti
1: che
0: si sono cresciuti.
1: Ammettiamolo, mi sono cresciuti.
0: Oddio, in realtà non mi ricordo.
1: Sì.
0: Un pochino.
1: Ma dai, erano qua l'altra volta.
0: Madonna, è una settimana che sono cresciuti così.
1: Ma no, non l'altra settimana. L'ultima volta che ho detto mi sono cresciuti i capelli. Erano qua.
0: No, io ho le trecce, quindi non si capisce.
1: Vabbè,
0: però
1: detto questo
0: me, guarda. Cioè, se faccio così sembrano lunghi i capelli.
1: Io, guarda, oh,
0: guarda, guardate quanto sono lunghi i miei capelli.
1: Allora, oggi parleremo di crush impossibili e poi parleremo anche di figure romantiche imbarazzanti.
0: Ah, va bene.
1: E qua io sono molto esperta perché io sono una che si fa molte figuracce.
0: Ah, quelle anch'io.
1: Io cioè, sono proprio maldestra.
0: Io casco sempre.
1: Io sono maldestra, mi sporco, faccio cadere le robe, rompo le cose, tantissime cose rompo.
0: Ma io cado.
1: Cioè, faccio cadere tutti i bicchieri sempre. Io veramente sono maldestra, faccio sempre delle figure. Lascia fare. Detto questo, allora parliamo, iniziamo a parlare di crush impossibili.
0: Aspetta.
1: Ok, parliamo, allora andiamo in next e poi parliamo di crush impossibili.
0: Esatto.
2: Questa è la tua musica.
3: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls.
4: Turn it up. Number one hit music station.
5: RDS Next.

0: abbiamo romantiche, fatto romantiche, sì.
1: Prima di tutto iniziamo parlando di crush impossibili. Okay. Ovvero, qual è stata la crush impossibile, più impossibile che hai avuto?
0: La crush?
1: Sì, ma del tipo un attore, cioè hai mai avuto una crush?
0: Allora, ti posso dire, io non ho...
1: Cioè, magari ci sono quelle persone fissate, che ne so, con Justin Bieber e persone così. Tu hai mai avuto una fissa per qualcuno?
0: Sì, però mai così...
1: Io sai di chi ero innamorata da piccola? Mm. Di Draco Malfoy. Ma io avevo un account su TikTok dove facevo gli edit di Draco Malfoy.
0: Ti prego, come si chiama?
1: Andiamo non lo vedere. So, io facevo gli edit. Cioè io letteralmente pensavo di essere Serpe Verde, tutte queste cose qua, no, e facevo gli edit.
0: No, no, io allora io cotte... Ah, a me piace, sai chi? Cioè, sono proprio una cotta per lui. Quello che ha fatto Colpa Mia, com'è che si chiama?
1: Colpa Mia, ah sì sì sì sì.
0: Lui. Però com'era nella prima?
1: Ok.
0: Perché già nella terza troppo grande.
1: E poi no, allora, io posso dire Draco Malfoy era proprio innamorata. Poi vabbè, ci sono quegli attori che magari li vedi, dici
0: sì, così. Vabbè, ma gli attori sono tutti belli. Cioè
1: ok, intanto diciamo cosa sono queste crush impossibili.
0: Dai, lo leggo io.
1: Vai.
0: Le crush impossibili sono quelle cotte verso persone che sembrano totalmente irraggiungibili. Persone più grandi, già fidanzate, famose, super popolari, oppure semplicemente qualcuno che conosciamo pochissimo, ma che nella nostra testa diventa perfetto.
1: Spesso più di una persona sembra difficile da avere. Più ci fissiamo. Basta una risposta a una storia, una conversazione di 5 minuti, uno sguardo per iniziare a immaginarsi mille cose.
0: A volte le crush impossibili nascondono anche solo.
1: No, nascono anche.
0: Ah, nascono anche solo. Ma c'ho la luce che mi riflette, non ci vedo niente. A volte le crush impossibili nascono anche solo perché una persona ci tratta leggermente meglio del normale.
1: Ecco, no, aspetta. E comunque, secondo me, è vero che, cioè vabbè, a parte le crush impossibili del tipo attori, queste cose qua, le crush impossibili anche proprio che magari parli con quella persona 5 minuti e poi ti rimane il puntino.
0: Allora ti posso dire una cosa, apriamo questa grande parentesi. Tu da piccola vedevi social, no?
1: Sì.
0: Ok, quindi avevi qualcuno che magari ti...
1: No, questo... allora in realtà... io non...
0: No, questo... Cioè, io non ci ho mai avuto, tipo... Io non ho mai visto tanto TikTok.
1: Capito. Cioè, io avevo Musical.ly, sarebbe qua, ma non è che poi lo guardavo.
0: No, io neanche, io non guardavo
1: non
0: molto.
1: È che avevo, ero fan di qualche... cioè,
0: no,
1: tipo,
0: questo neanch'io.
1: Spesso le persone magari guardavano tanto i Valespo o altre persone così. Ma io effettivamente non è che guardo... Cioè, YouTube io non lo guardavo mai.
0: No, neanch'io.
1: Zero, io non ce l'ho neanche. Cioè, neanch'io. Forse ce l'ho, non so perché. Ma io non guardo mai YouTube. Quindi non ho neanche uno YouTuber che dice, vabbè, lo guardo.
0: No, ma neanche io, infatti, quando mi dicono degli YouTuber io non li conosco.
1: Capito.
0: Però, tipo, c'erano le mie amichette che tipo conoscevano tutti, o magari persone più grandi, perché io pattinavo, no? E c'erano le ragazze nel gruppo mio che erano un po' più grandi, e magari tra una pausa e un'altra facevano, hai visto lui? Si... Raccontavano tutte le storie che succedevano sui social, le raccontavano lì e si aggiornavano, no?
1: Ma io guardavo solo i miei controtenenti.
0: E magari... Avevano queste persone e dicevano, Dio,
1: che bello,
0: così, che magari poteva essere veramente una cotta impossibile, perché dici, guarda, io sto quello sta là, è possibile, ok?
1: Però allora, la mia cotta impossibile sai chi è? Olly.
0: Ecco qua. Però, cioè, io mi sono accorta che nessuno è così impossibile, cioè, nel senso...
1: No, ma io neanche quando ero più piccola. Sinceramente no.
0: Secondo me, se a voi piace qualcuno dovete lottare fino alla fine.
1: Ecco, tipo Hailey Bieber e Justin Bieber.
0: Io secondo me, io sono come lei. Cioè, secondo me, se io mi fissi una persona,
1: è pazza,
0: io sono pazza.
1: Allora, e quindi da lì partono subito i film mentali.
0: Esatto.
1: Secondo me gli piaccio, quella frase aveva un significato, ha messo quella canzone nelle note per me.
0: E questo io e Camilla lo facciamo sempre, quindi questo noi siamo veramente molto,
1: esatto,
0: molto esperti.
1: A idealizzare le cose.
0: Esatto. Immaginarci tutto, fare film.
1: Crearci film mentali. Sì.
0: Ma no film, cioè proprio serie TV.
1: Ok. Cioè. Esatto.
0: Ogni cosa che fa è un episodio in più.
1: Ora leggiamo cose che quasi tutti fanno con una crush. Vai, prego.
0: Vediamo. Guardare subito le storie appena escono.
1: Sbagliato. Cioè, allora, sbagliato. A me non frega niente.
0: Allora,
1: questo l'abbiamo già detto.
0: L'abbiamo già detto. Cioè, io sono quella classica.
1: L'abbiamo già detto mille volte.

0: No, io guardo le storie così a caso. Cioè, non vedo neanche se...
1: No,
0: le...
1: esatto, ma non vedo...
0: Ah, quando, tipo, le... magari quella persona la conosco e mi ha messo negli amici stretti. Cioè, a me non frega neanche quello. Magari vedo che ora l'ha messa... Cioè, no. Tipo, ci stanno molte mie amiche che dicono: oddio, io l'ho visualizzato dopo un secondo, cosa succede?
1: Cioè, sti cavoli, tanto qualcuno gliela vedrà per un po' in un secondo. No, ma infatti, secondo me, cioè, nel senso, se una persona me la vede dopo un secondo, semplicemente vuol dire che era di su Instagram.
0: Sì, capito? Infatti.
1: Poi ci sono le persone che si fanno le pippe mentali e stanno lì. No, ha messo una storia, dovevo aspettare almeno un'ora. Ma che mi frega. Poi controllare se è online. Anche lì, io a parte che non lo vedo perché non c'ho il visualizzato.
0: No,
1: non c'ho
0: Io ho tolto il visualizzato.
1: Ho tolto il visualizzato su TikTok, Instagram e WhatsApp.
0: Ma io non è che l'ho tolto per qualcosa, l'ho tolto perché non mi andava di rispondere a determinate persone.
1: Io anche, io non rispondo a nessuno.
0: E questo lo so bene.
1: E rispondo solo a Tommy.
0: Brava, brava, continuiamo così.
1: Dai, adesso ti sto chiamando anche un po' di più.
0: Grazie, grazie.
1: No, perché ti voglio bene.
0: No, ma grazie. Aprire la chat senza scrivere nulla.
1: Magari per andare a vedere la chat. Questo magari capita per vedere un po' le chat.
0: Ma questo in realtà lo faccio di tutti, qualsiasi persona.
1: Cioè, non più ormai, perché io ormai...
0: Cioè, no, però magari anche le persone a caso, cioè non solo fidanzati.
1: Sì, cioè, sì, io è vero, è vero.
0: Oddio, o magari cosa quando mi aveva detto
1: una persona che magari non, cioè avevi tanto rapporto, che ne so, 2 anni fa.
0: Esatto.
1: No? E tipo, che ne so, nel 2024. Mm-hmm. Quindi vado a cioè magari non ci parlo neanche più.
0: No, sai che succede? Esce, tipo, a me capitate che tra tipo vado a vedere le foto, oppure tra non so come si chiama questa schermata del telefono.
1: Le cartelle.
0: È qua.
1: Boh, non lo so.
0: Tipo mi escono i momenti, quelli che ti consiglia il telefono, no? E magari mi esce una storia vecchissima.
1: Ma no,
0: con
1: ma a me fa veramente strano vedere tipo le chat vecchie, capito? Perché mi fa strano, cioè sembrava io di
0: vero come scrivo, no?
1: Oppure anche i vocali vecchi.
0: No,
1: sentire la mia voce. Cioè già mi fa strano sentire la mia voce in generale.
0: Io mi vergogno troppo quando tipo
1: anche
0: devo editare
1: io.
0: I video e mi risento.
1: No, ma ti giuro, ma poi anche i quelli della radio.
0: Ah,
1: i video
0: sì?
1: della radio. Ma
0: perché noi ce la sentiamo in un modo, ma... Ci sembra una cornacchia quando parlo.
1: Ma anche io, anche io.
0: Oddio, no, mi sto vergognando troppo di come sto parlando.
1: Capito, penso se esce sto spezzo. No, basta.
0: Non lo fate non uscire,
1: ci guardate più.
0: Non sono
1: Vabbè.
0: Io.
1: Poi, riguardare foto vecchie del profilo. Del profilo dell'altro o mio? Dell'altro, mi sa.
0: Ma la mio non...
1: Mio, cioè a volte io le guardo, tipo guardo i miei vecchi video io.
0: No, quello sì, anch'io. Tipo
1: quelli... Cioè per vedere com'ero. Anche perché io ci sono dei periodi in cui mi piacevo molto di più di come sono ora.
0: Anch'io. Anche perché, cioè tipo per fare un video io mi impegnavo tantissimo. Cioè mi impegnavo tantissimo. Mi preparavo, facevo. Poi facevo il video. Magari mettevo pure il primo, Però c'era una preparazione dietro che... Oh, io dovevo essere pronta per fare il video. Adesso invece...
1: Sì, anche...
0: Cioè adesso
1: se devo fare un video
0: io come sto normalmente sto pure nel video.
1: Pure io. Pure io.
0: Invece prima ero proprio più brava a fare le cose.
1: Però guardare le foto vecchie dell'altro, cioè boh, no.
0: Però cioè, io non ci credo che tu che hai appena conosciuto Tommaso.
1: No, ovvio, ovvio.
0: Dai, sì.
1: Ma io ho stalkerato un po'.
0: Dai.
1: Ma io sono una che stalkera un po'.
0: Mia
1: un
0: madre
1: po',
0: stalkera tantissimo.
1: Ma anche io, anche io. Poi magari mi dice le cose. Ma dai, lo sapevo già. Vabbè.
0: Ma lo sai che noi sappiamo tutto su di
1: ma
0: te.
1: Ma lo sai che
0: sappiamo...
1: io ho 5 anni. Sì, lo so.
0: Ma lo sai che quando avevo 3 anni sono andata in quel posto. Sì, lo so.
1: Quando mi porta a casa sua mi dice questa è casa sua, lo so. Ah, no, vabbè, bello.
0: Se vi servono.
1: Ma tanto Tommy non riguarda le puntate.
0: Meno male. Poi ascoltare le canzoni che mette nelle note Instagram.
1: Ma io a parte che nessuno mette le canzoni nelle note Instagram.
0: No, però tipo,
1: io non le guardo le note.
0: A me è capitato adesso, questo lo dico perché io sono sicura che questa persona non la vede la diretta. Quindi questo io lo dirò.
1: Vai.
0: Allora, mi è capitato di uscire con questo ragazzo, ok? Per carità, bellissimo ragazzo. Non veramente niente da dire.
1: Però
0: dopo te lo farò vedere. Però che cosa è successo?
1: A una certa... Ma quanto tempo fa?
0: No.
1: Ok.
0: A una certa mi dice: pronti? Ma tu che storie mettevi quando ti sei iniziata a sentire con puntini, puntini, puntini?
1: Ma in che senso?
0: Perché praticamente nella sua testa voleva sapere che come, non come approcciavo, però come...

0: capisci, provavo. Nel privato, poi neanche nel pubblico.
1: Ma... E tu gliel'hai fatta vedere?
0: Cioè, no, a quel punto io ho detto, ok, va bene. Sei bellissimo. Sei l'uomo della mia vita.
1: Però?
0: Però. Cioè, capisci?
1: Fatti un po'.
0: No, ma, cioè, ti cade il mondo addosso. Cioè, io dico, no, ma che cosa domande fai? Cioè, cosa me ne
1: ma
0: frega?
1: Ma poi che ti frega?
0: Ma cosa mi frega sapere che canzoni mettevo nel 2000, boom, per far capire che piaceva un'altra persona.
1: Oh no, infatti.
0: Dai, su.
1: Poi, ricordarsi dei dettagli inutilissimi. Questo io lo faccio molto.
0: Ah, questo sì. Ma perché io sto attenta a tutto? Cioè, le
1: sì,
0: espressioni.
1: Anch'io. Cioè, io magari non mi ricordo niente di una cosa che mi dici, che ne so, a caso. Ma io mi ricordo tantissimo i particolari.
0: Ma secondo me anche quando, tipo, parliamo di cose
1: poi
0: che ci interessano.
1: Poi io analizzo tutti
0: no?
1: i comportamenti.
0: Io
1: sì. non so perché, ma analizzo tutti i comportamenti delle persone. Cioè nel dettaglio, ogni volta che le persone hanno un comportamento, cioè vabbè, non adesso che non stai facendo niente, però quando hanno un comportamento così io non lo analizzo tantissimo, ci penso tantissimo, non so perché.
0: Io ma penso tipo a come tantissimo. Ragiona o a quello
1: no,
0: che
1: è rimasta da No, per cioè io guardo il comportamento e poi ragiono su quel comportamento, perché l'ha fatto, come l'ha fatto,
0: no,
1: cosa significa.
0: No, ma questo pure io, però su determinati argomenti
1: io spesso
0: Eba,
1: mi ritrovo.
0: No, spesso no. La prima cosa dove non siamo uguali, ragazzi.
1: Esatto.
0: Articolo, forza, fate uscire un articolo. Poi cambiare outfit sperando di incontrarlo o incontrarla.
1: Sì, vabbè, vestirsi bene in pratica
0: sì. Vabbè, ma io devo sempre essere una diva.
1: A parte che io neanche parlo sì, a parte quello. Cioè, nel senso, quando mi dicono andiamo a cena così, io mi vesto bene per me, capito?
0: Sì, esatto. A me non interessa se quella persona.
1: Perché voglio fare le foto, in realtà.
0: Sì.
1: Esatto.
0: No, tu sei tanto focalizzata sulle foto, io no. Cioè, io... tu mi dici sempre fammi una foto, fammi una foto, fammi una foto.
1: Io sì, un po'.
0: No, io, io mi ricordo le foto soltanto quando un'altra persona se le fa.
1: E dopo magari facciamo un po' di foto.
0: Ah, Cami.
1: Vabbè, a me allora. Ma poi stai bene vestita così. Sei bella, sei bella.
0: Pippi calze lunghe.
1: Vabbè, allora noi andiamo in next e dopo continuiamo con queste cose che le persone fanno con le
0: crush.
2: RDS Next.
3: Siamo Alice
4: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
3: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme.
5: Team Between.

0: Sì. Ok. 3, 2, 1.
1: Next.
2: Eccoci qua.
0: Eccoci qui con il nostro, il vostro programma preferito, che è Love Bombing. Io penso veramente che questa frase dovrebbe essere la frase iconica di Love Bombing. E ve lo dico tenendomi le trecce.
2: E ci mettiamo una... le mani sul fuoco.
0: Che vuol dire? No, c'è una treccia? Così ve lo diciamo. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno principessa.
0: Questo è il nostro e il vostro programma preferito, ovvero
2: Love Bombing,
0: che per ora da tutti i venerdì dalle 16 alle 17.
2: Come ogni venerdì ci potete trovare su sito,
0: app, TikTok,
2: Twitch e YouTube. E come al solito, se ci volete contattare potete farlo al 333-88-88-188.
0: Ragazzi, questa dovrebbe essere veramente l'intro della vita.
2: Allora,
0: chi è la fama di noi? Nessuno.
2: Oggi abbiamo detto che parleremo di crush impossibili e figure romantiche imbarazzanti. Abbiamo iniziato a parlare dei crush impossibili e stiamo dicendo un po' di cose che quasi tutti fanno con una crush, ma direi che possiamo andare avanti.
0: Sì.
2: Crush innocente o ossessione preoccupante? Qua noi siamo un po' ossessive,
0: adesso, allora,
2: quindi
0: sì,
2: ci sta.
0: Allora, adesso noi dobbiamo decidere se è una crush innocente, vero, se è una crush innocente oppure ho un'ossessione preoccupante.
2: Ok. E poi diciamo anche se ve lo facciamo.
0: Ok.
2: Allora, sapere già tutti i suoi orari. Vabbè, quello, cioè, è normale. Magari
0: sì,
2: poi io scrivendo con una persona,
0: certo,
2: e scrivendoti ogni giorno con una persona, è normale che impari che lui lavora da quell'ora a quell'ora. Tutti
0: quello sì,
2: qua.
0: Ma se lo sai prima di scriverti con quella persona,
2: no, non è un possessivo, diciamo.
0: Allora, diciamo che in questo caso io non faccio queste cose, cioè nel senso...
2: No, ma neanche io.
0: Quindi è una crush innocente, secondo me. E non
2: sì,
0: l'ho mai fatto, quindi top qua, fino a qua ci
2: no,
0: siamo.
2: Una crush, cioè un'ossessione preoccupante, se è prima di conoscere quella persona.
0: Ah sì, se è prima sì.
2: Esatto.
0: Però
2: se invece
0: se è
2: durante,
0: dopo è una cosa normalissima.
2: È normale perché
0: sì,
2: vivendo con quella persona praticamente...
0: Esattamente, esatto, sai tutto quello che fa.
2: Esatto, poi è anche una cosa... Cioè, siccome ci sta...
0: Sì,
2: sapere
0: certo,
2: che quella persona da quell'ora a quell'ora quelle robe lì, quindi siete
0: anche
2: tranquilli.
0: Anche perché è giusto che lo sa, anche
2: esatto,
0: perché se non ti puoi rispondere...
2: Esatto, se poi non mi rispondi 5 ore, io che ne so che sei a lavoro, me lo devi
0: esatto,
2: dire.
0: Poi, passare nei posti dove va spesso. Ecco, questa è un po' un'ossessione,
2: sì,
0: secondo me. Perché...
2: Cioè, spesso le persone lo fanno perché dicono così lo incontro, faccio finta di nulla. Se capiti lì, un conto.
0: No.
2: Allora, però io non è che vado a quella serata solamente perché c'è lui. Però spesso tu dici magari voglio andare lì. Cioè non tu, nel senso spesso una persona è normale che dica tipo voglio andare lì perché c'è lui. Cioè magari ti viene un po'
0: sì,
2: più
0: voglia. Sì,
2: cioè
0: sì,
2: se
0: sì,
2: tu sei, ti piace una persona, è normale che tu vuoi vedere quella persona, capito?
0: Però sai come sono fatta? Cioè io sono fatta che se tipo parli di ex, ok, parli di ex, cioè io non...
2: No, ma io neanche andrei mai
0: non
2: in un posto
0: mai
2: solo per vedere,
0: posto
2: ma
0: solo
2: no,
0: per vedere il mio ex, capito?
2: Ma no, se stiamo parlando di una crush perché mi piace quella persona, è un conto. Ma
0: okay,
2: se stiamo parlando di ex, no. Cioè, sembrerei più scema che altro. Ma assolutamente no. No.
0: Però ci sono tante persone che lo fanno.
2: Esatto.
0: Tipo, che ne so, mie amiche che dicono no, invece di andare lì, andiamo di là perché so che c'è il mio ex che sta con... Ma anche solo per vedere, cioè a me non me ne frega niente, anzi sono contenta se quella persona esce con altre persone, eccetera,
2: no,
0: eccetera, eccetera.
2: Cioè. Poi, sapere chi sono i suoi amici senza averli mai conosciuti. Vabbè, questo io lo faccio, cioè nel senso, magari se la segui sui social così
0: infatti,
2: è normale sapere.
0: Il giro
2: o magari
0: che...
2: soprattutto se è una persona della tua città.
0: Sì, sì, questo è normale secondo me.
2: O se hai persone in comune, secondo me è normale, non è troppo ossessivo.
0: No.
2: Cioè, soprattutto se magari una persona che
0: certo,
2: magari pubblica anche un po' di più.
0: Cioè, secondo me è normale che tu sai.

0: Ah, che quelli sono i suoi amici, se magari è una piccola città, così. Certo, è
1: Esatto.
0: difficile che se tipo io
1: È uno
0: inizio a
1: di Roma,
0: scrivere
1: neanche
0: con
1: della
0: uno
1: tua
0: di Roma,
1: città.
0: cioè, magari lo so perché magari pubblica le foto e mi ipotizzo che quello è un suo amico, però.
1: Esatto, o poi magari se invece è una piccola città e mette pure delle foto, io so che quella persona gira con quell'altra persona lì, quindi so che il gruppo è quello, capito?
0: Esatto.
1: Quindi
0: Però io
1: ci
0: penso sia
1: sta.
0: una cosa
1: Secondo me è
0: normale.
1: abbastanza innocente come cosa.
0: Controllare continuamente chi segue.
1: Questo è
0: Ecco, questo
1: grossissimo.
0: proprio no.
1: Cioè, io magari
0: Io
1: è
0: magari lo faccio la prima
1: capitato.
0: volta.
1: Esatto, è capitato che magari guardo chi segue, ma anche per vedere se conosciamo qualcuno in comune. Che poi magari scopro che si era sentita con quella, tutte queste cose qua. E lì ci sta.
0: Esatto.
1: Però non è che io andrei continuamente a vedere chi
0: No.
1: segue.
0: Tipo
1: Cioè.
0: ci stanno quelle ragazze oppure i video su TikTok che dicono: io che guardo i suoi follower e noto che c'è un follower in più dopo una
1: No, no,
0: serata.
1: no, no.
0: Cioè, cosa cavolo, me ne frega se quello inizia a seguire un'altra persona. Cioè, io
1: A parte, io sai
0: veramente.
1: cosa ho scoperto?
0: Ecco qua.
1: Ho scoperto come si fa a vedere.
0: Però vedi che sei un'ossessionata allora? Cioè,
1: Ho scoperto come si fa a vedere gli ordini, cioè l'ordine dei seguiti, cioè tipo l'ultima persona che hai iniziato a
0: ma che
1: seguire.
0: non lo sapevi?
1: E dove lo guardi tu?
0: Qua. Vai su qua.
1: No!
0: Vai qui e
1: No,
0: fai in
1: no,
0: ordine
1: non
0: crescente.
1: sono in ordine crescente.
0: Sì, qui.
1: No, se tu vai a seguire una persona.
0: Più
1: Ma dei
0: recenti.
1: tuoi. Non, no, io dico degli altri. E
0: Ah, e come si fa? Fammi vedere.
1: vai da me dell'assassino. E come se vai, dimmi.
0: No, sono
1: Vai
0: curiosa,
1: tipo su di
0: scusate.
1: lei. Qua non sono in ordine, vedi?
0: Ma lo
1: Cioè
0: so
1: sono.
0: che non sono in ordine.
1: Dopo te lo faccio vedere. Tipo, magari ti inizi a sentire con una persona e da quando ti ha iniziato a seguire puoi vedere chi inizia a seguire da lì in
0: Raga,
1: poi.
0: però no, cioè, questa è veramente un'ossessione. Cioè, io lo. Cioè, penso di non farlo mai, ma perché a me non me ne.
1: Allora non te lo dico, siamo tutti più felici. Tanto che ti serve, o no?
0: Ma sono curiosa, però.
1: Ma per
0: Ma a me
1: curiosità,
0: cosa cavolo me
1: capito?
0: ne frega?
1: Però c'è quel dubbio, capito?
0: A me non me frega niente. No, io ti giuro, ma chi è? A me non me ne frega niente.
1: Dopo decidiamo una persona di cui andare a
0: Ok,
1: vedere, andiamo a vedere.
0: va
1: Ok?
0: bene,
1: Lo so che vuoi vedere. Poi, aspetta, eh.
0: Camilla se n'è andata e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lei. Distanze enormi
1: Ma è una
0: sembrano
1: canzone vera, proprio con
0: dividerci.
1: Camilla.
0: Ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se
1: Sapere
0: tu.
1: il
0: Ecco,
1: segno zodiacale e la compatibilità.
0: il segno zodiacale proprio me ne frega proprio meno del
1: Ma no,
0: meno
1: a
0: del
1: parte tipo
0: meno.
1: io Tommy so quando è nato, ma non so di che segno zodiacale
0: Ma io non so
1: è.
0: manco
1: 14
0: ascendente.
1: luglio
0: Allora,
1: è.
0: io odio.
1: Io in
0: Cioè,
1: teoria
0: io vi giuro.
1: sono Acquario ascendente Scorpione.
0: Ragazze, io amo tutte le ragazze, ok? Però, quella ragazza che non mi conosce e la prima cosa che mi dice è: che segno zodiacale sei? Alto. Fermi tutti, a me non interessa niente. Io so soltanto che il mio segno, da come me ne parlano, è un segno molto rompiscatole, ecco, questo posso dire. Che rompe tanto le scatole, che vuole arrivare sempre al top del top. Però, cioè, a me non me ne frega niente del mio segno, sinceramente.
1: Aspetta.
0: Io sono Ariete. Ascendente, non lo so, perché ogni volta me lo
1: Aspetta.
0: chiedono, io ogni volta me lo scordo. Mi sembra bilancia. Però mi sa che mi sto sbagliando. Cioè,
1: Io
0: non mi
1: sto
0: ricordo.
1: controllando ora. No,
0: Qual era quello con due cose? Bilancia?
1: non lo so, io so solo quello dell'acquario e dello scorpione.
0: Io sono bilancio, cioè Ariete ascendente bilancio. Però del resto non so proprio niente, cioè non so neanche a bilancia cosa voglia dire, sinceramente.
1: Ah, io sono acquario ascendente ariete.
0: Vedi?
1: I nati nell'ariete ascendente acquario. No.
0: No, questa è
1: Appunto.
0: Ariete. Vabbè, Camilla, a me disegni, giuro, me ne frega proprio meno dello zero, dello zero, dello zero.
1: Sono persone innovative, socievoli e orientate al progresso. Hanno
0: Meno
1: personalità
0: male.
1: molto vivace, però è vero.

0: pure il mio è vero, cerca Ariete senza scendete.
1: A tratti originale.
0: Meno male.
1: Che di certo non passa inosservato.
0: Vabbè, questo è vero, tu sei sempre originale.
1: Si fanno notare per le loro doti intellettuali.
0: Questo non lo so.
1: Questo la loro intelligenza è prontissima. Intelligenza
0: sorvoliamo.
1: Il loro modo di pensare è trasversale. Sono persone molto indipendenti.
0: Vabbè, vero. Questo è vero.
1: Sono liberi da pregiudizi.
0: Boh, in che senso? Non ti fai pregiudizi. Camilla, non si fa pregiudizi.
1: Io non faccio pregiudizi.
0: No, secondo me li fai. Cioè, i film mentali, quelli sono pregiudizi. Secondo me. No,
1: per
0: no,
1: loro, per loro l'amicizia è fondamentale. Infatti, per quello
0: infatti
1: che
0: mi chiama sempre, mi scrive. Vuole sempre sapere come sto.
1: Spesso più dell'amore. Averli come amici equivale ad aver trovato un tesoro.
0: Cavolo.
1: Ammettilo che hai trovato un tesoro.
0: Un tesoro molto raro.
1: Amore raro. Come sono in amore i nati no, esco che
0: sì.
1: Calorosi, affettuosi, tue. Socievoli, ma anche un po' incostati.
0: Incostati.
1: Incostanti.
0: Ah.
1: Capito? L'intelligenza. Il rischio noia è quasi una certezza. Oh, ma è vero, è vero. Io mi annoio stra facilmente.
0: No, questo è vero.
1: Il rischio noia è quasi certezza all'interno di una relazione priva di stimoli.
0: È vero. Oh, ma cerchi il mio però, eh.
1: Assolutamente vietato provare a incatenarli. Gelosia e possessività sono parole strane al loro vocabolario.
0: Vabbè, è vero. Questo qua ti rispecchi.
1: Vero.
0: Metti Ariete ascendente acqua. Sì, ciao.
1: Ma no, facciamo che tu sei nata il
0: 6 aprile 2007. 6. No, ma non mi fa chiamare mamma per dirmi a che ora sono nata. Anch'io. Sì.
1: Io sono acquario 2007.
0: Sì.
1: Nata
0: Roma. Raga, io sono nata a Roma.
1: Ora di nascita.
0: Ecco qua. La classica solida domanda. Giulia, io penso ce l'ho salvato. Mamma, al volo, a che ora sono nata, per favore? Corri. Gli sto scrivendo: mamma, corri, corri. Perché ogni cioè me lo dice sempre ma mi scordo.
1: Vabbè, tu intanto Virgi.
0: No, no, no, aspetta, non mi risponde tanto.
1: Allora, data di nascita? 14.
0: Alle 7 di sera.
1: A 7, ma 7, 7, 7.
0: Il allora, punto. No, vabbè, 7. Allora ne puoi trovare solo uno.
1: 19.
0: Però cambia. In base all'età.
1: All'età e dove sei nata.
0: È vero.
1: Caratteristica Ariete ascendente bilancia.
0: Vai. Mio? O sì. Suo?
1: Tu sei ascendente?
0: Bilancia.
1: Allora,
0: però cambia l'anno
1: allora,
0: e cambia
1: due.
0: Tutto.
1: Sì, vabbè, ma no, queste sono le cioè lei soltanto
0: vai,
1: ti calcola okay. Cosa sai. Caratteristica Ariete ascendente bilancia.
0: Aspetta, lo diciamo dopo, perché adesso dobbiamo andare in next. Lo diciamo okay. Dopo il mio, ok?
1: Vai, andiamo in next, ci vediamo dopo. Number one for hit music. Number one. We are your number one. RDS Next.

0: oggi stiamo parlando di segni zodiacali anche, quindi mi raccomando, ora siamo concentrate sul mio segno. Perché prima abbiamo letto quello di Camilla. Quindi adesso leggeremo. Allora, sono Ariete ascendente Bilancia.
1: Io invece ero
0: Capricorno ascendente
1: Capricorno. Ero Acquario ascendente, ascendente Ariete. Cosa succede quando la focosità dell'Ariete si incontra con la natura equilibrata della Bilancia? Ne deriva una personalità molto interessante.
0: Ecco qua.
1: Seppur non priva di contraddizioni. I nativi sono all'apparenza gentili, socievoli, diplomatici, ma conoscendoli meglio ci si accorge che sono molto più forti di quando non diano a vedere. Sono coraggiosi e determinati. Ma
0: vabbè, fino a qua.
1: È vero. Sono coraggiosi e determinati, è vero. Ma a causa dell'opposizione tra i due segni possono oscillare tra aggressività e passività.
0: Vabbè, questo è vero, ragazzi.
1: Sì. Per non incrinare i rapporti, a volte trattengono le emozioni.
0: Vero.
1: Non esprimono in modo diretto ciò che pensano.
0: Vero.
1: Con il rischio di esplodere come una pentola a pressione e subito dopo di pentirsene.
0: Ragazzi, è troppo vero.
1: Amore. Cosa cercano in amore i nati nell'Ariete ascendente Bilancia?
0: Vediamo cosa cerco.
1: Un partner capace di portare pace, dolcezza e bellezza all'interno della relazione.
0: Dolcezza. Non lo sapevo. Magari, ecco, ho sempre sbagliato.
1: Sei tu che sbagli.
0: Io mi cringio molto facilmente. Io mi cringio per qualsiasi cosa. Cioè, ma tutto, cioè a me mi cringe veramente. No, io mi cringio. Vabbè, andiamo avanti.
1: In netto contrasto con il loro bisogno di armonia, però, ci saranno i partner che a seconda della situazione si dimostreranno intraprendenti e vigorosi, rudi e autoritari, oppure dei veri e propri guerrafondai.
0: Maro.
1: Sono le energie dell'Ariete non consapevolizzate che danno vita al conflitto. Più i nativi entreranno in contatto con la loro forza interiore, più le relazioni diventeranno fonte di appagamento e risulteranno meno complicate.
0: Mi devo meditare.
1: Tremendo. Ok. Lavoro.
0: Aspetta.
1: Non ho capito.
0: Ragazzi, ora ho meditato. Speriamo che esco da qui e trovo il mio ragazzo ideale.
1: Ti porto io a cena stasera, te lo faccio trovare io l'uomo della tua vita.
0: Vediamo.
1: Lavoro ambizioso e orientato alla carriera. L'Ariete ascendente Bilancia anche nel lavoro deve trovare un modo di equilibrare la sua natura impulsiva con quella più diplomatica. La sua determinazione e abilità nei rapporti può essere applicata ad una carriera a contatto con il pubblico.
0: Oh.
1: Ma al contatto con il pubblico, come quella di consulente, per esempio, ma possono essere anche ottimi avvocati, manager o imprenditori.
0: Ma infatti lo sapete che, cioè, io tipo, no? Quando ero piccola, ok, e giocavo,

0: tipo, no, però non lo posso dire, perché sennò poi pensano che tipo me la tiro.
1: Ma no, dai.
0: Però ero sempre quella, tipo, giocavamo a pallavolo, che ne so. E io ero sempre quella che incitava tutte, quella che le aiutava, quella che, tipo, c'è un problema, ti risolvo. Cioè cerco sempre di unire tutti, di se succede.
1: Quindi vuol dire che ti rappresenta con questa cosa?
0: Sì, un sacco. Cioè, a me piace unire, far capire tutti, capito?
1: Mm-hmm. Aspetta.
0: Fai la leader.
1: Io mi salvo il mio.
0: Ecco qua. No, sì, ti giuro. Mi mette paura sta cosa. Mi vado a fare le...
1: Ah no, ma aspetta, ma il mio vedi che aveva sbagliato. Prima mi dava Ariete ascendente acquario.
0: E invece
1: acquario ascendente Ariete. Caratteristiche generali.
0: Ma è quella che l'avevi messo bene, eh?
1: Eh no, però non so perché. Ti ricordi che prima mi dava Ariete ascendente acquario?
0: Mm.
1: Infatti adesso mi dice amore. Perché poi vabbè, le altre cose sono... Amore. Come sono in amore i nati... ma vedi.
0: Amo, l'avevi messo bene.
1: Dell'Ariete ascendente acquario.
0: Sarà fulminato il trido.
1: Vabbè, oh. Allora basta.
0: Non lo devi vedere. È questo. No, ormai lavoro, sei fidanzata, basta.
1: Però mi dice così. Calorosi, affettuosi, socievoli, ma anche un po' incostanti. Occhio.
0: Che devi fare? Occhio, Tomma.
1: Originali e intelligenti. Meglio di così.
0: Secondo me.
1: Nel lavoro i nativi potrebbero essere inclini a professioni legate all'innovazione.
0: Allora, facciamo una
1: alla
0: cosa.
1: Tecnologia, abbiamo... alle scienze sociali.
0: Allora, ragazzi, oggi diciamo questa cosa. Io e Camilla apriremo un'agenzia. Di cosa la vuoi fare questa agenzia? Tu che sei creativa, forza.
1: Marketing.
0: No, io ti curo tutta la cosa di marketing.
1: Ok, vabbè, poi vediamo. Adesso tirare un'agenzia così sui piedi, non lo so.
0: E tu fai la parte creativa.
1: Ok. L'acquario inoltre è un segno associato agli ideali sociali e umanitari. La scelta della professione potrebbe dunque essere motivata dal desiderio di fare la differenza nel mondo.
0: Madonna.
1: Oh, però è vero, io da piccola volevo cambiare il mondo. Mi compravo i libri come cambiare il mondo in 10 passi. Oh, ma perché sta cosa è una spiccica però?
0: Ragazzi,
1: la differenza nel mondo attraverso il proprio lavoro, cercando soluzioni che migliorino la società. È vero.
0: Meno male.
1: È vero, è vero. Confermo. Detto questo, andiamo avanti con la nostra scaletta? Che fai?
0: Sto facendo un piccolo sbadiglietto.
1: Andiamo ad una parte che ci piace.
0: Vai.
1: Le figure romantiche imbarazzanti, andiamo a quelle.
0: Oh mamma mia.
1: Quando c'è di mezzo una crush, spesso la dignità sparisce completamente.
0: Esatto, ma cioè non c'è manco prima della crush.
1: Le figure peggiori arrivano proprio quando si vuole fare bella figura.
0: Esatto.
1: Ci sono figuracce che praticamente tutti hanno vissuto almeno una volta nella vita e che fanno venire voglia di sparire dal pianeta. Adesso leggiamo alcune figure romantiche universali.
0: Mettere like a una foto del 2021 per sbaglio.
1: Allora a me in realtà non è mai capitato. Ma non ancora.
0: Tiè.
1: O magari sul profilo di un genitore.
0: In che senso, Camilla?
1: Vabbè, poi ne parliamo.
0: Costone, poi ne parliamo. Cioè, abbiamo i discorsi da fare da qua fino a Natale. Cioè,
1: inviare un messaggio alla persona sbagliata. A me sì.
0: Sì.
1: Quando fai gli screen alla chat. E poi non so. Io gli dico ho sbagliato. Tipo.
0: Cioè, quando è le cancello.
1: Ma se poi
0: quando è. Oh, scusa, volevo
1: inviarla all'amica. Ma perché poi c'è nel senso tutti, poi lo inviano all'amica, capito?
0: Ah, sì, infatti. Cioè, non è manco più un.
1: Cioè, già lo sapevi.
0: Sì, ormai è una cosa normale, capito? Cioè, ormai sai che se parli con me stai parlando con tutti.
1: Però c'è una figuraccia. Cioè, io mi sento. Sì. Io quando faccio una figuraccia divento tutta calda. Ti giuro, divento tutta calda e tutta rossa.
0: Fare un papiro lunghissimo e ricevere ok.
1: Allora, in realtà a me non è mai capitato di ricevere solo un ok. Magari una risposta un po' fredda.
0: Sì.
1: Non una risposta che mi aspettavo, però.
0: Perché penso che se rispondo ok, io prendo il telefono e lo lancio.
1: Anch'io. Oppure comunque ti blocco. In realtà non ho mai bloccato nessuno.
0: Manco io.
1: Io non ho mai bloccato
0: nessuno. Però,
1: poi anche lì ti devo dire un'altra roba.
0: Te le segni per favore, che sennò poi ti scordi.
1: Guarda,
0: se la sta segnando, ragazzi. Mi sento male. Va bene, andiamo avanti.
1: Aspetta.
0: Scusa, aspettiamo che la segno. Ditemi se è normale questa cosa.

0: un minuto di silenzio per questa cosa, scusate.
1: Ok.
0: Ok. Inciampare avanti alla crush. Vabbè, questo sempre capita. Cioè, io inciampo ovunque, con qualsiasi... cioè, non dipende se ho il tacco, se ho la scarpa bassa.
1: Ma no, no,
0: certo.
1: No, io a me non è capitata una volta che era tipo la... Ma la gomma. Una delle...
0: Ah, okay.
1: Una delle prime volte che uscivo con un ragazzo, no? Cioè, che ci vedevamo in pratica ed eravamo in discoteca, ok? Usciamo dalla discoteca e c'era questa catenella.
0: Ah, me l'hai raccontata, che l'hai presa con la gamba e ti sei drognata.
1: Mi sei incastrato il tacco, boom, per
0: boom.
1: Terra.
0: Batapum,
1: batapum. Volevo ammazzarmi, cioè avrei potuto... Ecco qui. Non so cosa volevo fare, ti giuro.
0: Vabbè, ma sono cose che capitano. Cioè, io ormai mi sono rassegnata. Perché tanto cado sempre e comunque. Quindi ormai i miei amici lo sanno. Lo sanno.
1: Fissare troppo qualcuno e farsi beccare.
0: Io non sono una che fissa tanto le persone.
1: Ma ci sono delle persone. Cioè, tipo sta mia compagna Isa. Ciao Isa.
0: Pure
1: cioè,
0: a me.
1: A volte
0: si mette così. Anche io c'ho una mia amica Viola. Che una mia amica, non la Viola che pensate voi, che ti giuro, lei ogni volta sta così e ti fissa, così. E dico, avvio, matta a posto. Così, ogni volta.
1: Poi, pubblicare storie apposta e venire ignorati. Boh, alla fine non è una figuraccia, cioè una pippa mentale che ti sei fatta
0: tu. Cavoli.
1: Esatto. Cioè, ma poi senso. Che storie metto per il
0: ma... Cioè, io penso di non mettere una frecciatina.
1: Ma no, anche io ti giuro.
0: Almeno 3 anni.
1: No, io non metto mai le frecciatine, effettivamente. Boh, non mi ricordo.
0: Cioè, se ti devo scrivere... Ma perché io sono sempre stata una che se c'ho qualche problema...
1: Molto diretta.
0: Te lo viene a dire. Ma pure... Cioè, io veramente qualsiasi cosa... Cioè, io non mi imbarazza veramente niente. E quindi, cioè, qualsiasi problema che ho, qualsiasi cosa te la vengo a dire. Cioè, se c'ho qualcosa da dire, sei sicuro e certo che te la dico. Poi, cioè, dipende. Se tipo è una cosa che... Che ne so, mi dà fastidio. Però non me ne frega niente dell'altra persona... Capito in che senso? Cioè, tipo,
1: non
0: a me tipo a me non me ne frega niente di te, ok?
1: Come?
0: Oh, è un'ipotesi. Ah. Tipo, non me ne frega niente di te e c'è una cosa che mi dà fastidio che fai. Però, capito, cioè, non siamo amiche, non siamo niente, non siamo conoscenti. Quindi non me ne frega niente di venire a dire, capito?
1: Sì, sì,
0: magari
1: sì.
0: Ci conosciamo di vista, sti cavoli.
1: Però non è che vado a mettere.
0: Però non è che te lo vado a dire. Mentre se siamo amici così, cioè, io te lo dico. Oppure crash e cose, te lo dico se c'ho qualche problema.
1: Ora passiamo a quello dopo e facciamo da 1 a 10 quanto vorresti sparire.
0: Ma che vuol dire? Ah, tipo nelle figuracce. Oddio. Ecco qua. Va bene, allora iniziamo questa
1: Mandare uno screen alla persona screenshottata.
0: Questo tanto ragazzi, cioè nel senso, vorresti proprio sparire.
1: Eh sì. Come quello che avevamo detto prima. Cioè io vorrei proprio sparire.
0: Sì, esatto.
1: Elimina 10,
0: chat,
1: 9.
0: Blocca contatto, fai
1: 9,
0: tutto.
1: 9, 9.
0: Sì, 9. Forse 9. Dichiararsi e sentirsi dire ti vedo come un amico.
1: 10. 9, 9, 9. Perché almeno mi sento libera di averlo fatto.
0: Beh, oddio, però è brutto se ti capita una cosa del genere.
1: 9 e mezzo.
0: Però non mi è mai capitato.
1: No, neanche a me. Ma più che altro io so che non mi dichiarerei se,
0: no,
1: se non sono, cioè, se non sono sicura di essere ricambiata, capito?
0: No, è vero questa cosa. Poi
1: sbagliare il nome della crush. A me è capitato.
0: Camilla!
1: A me è capitato, ma anche al contrario, eh.
0: Oh Gesù.
1: Sì, sì, sì.
0: Oh Gesù.
1: Sì. Io in pratica mi sentivo con questa persona e lui mi ha chiamato col nome della sua ex.
0: Oddio, oddio. No, ecco, io in quei casi non ti dico niente. Dove stai, stai, io me ne vado. No. E tu che cosa hai fatto, scusa?
1: Niente, ero a casa sua oltretutto.
0: No, non te ne sei andata. Non te ne sei andata.
1: Ma no, come andavo via?
0: Ma come andavi via?
1: Abitava a quel paese.
0: No, Camilla, ma che dici?
1: Col nome dell'ex.
0: No, no, no. Vabbè, dopo questa cosa noi andiamo in next. Ci vediamo dopo perché mi devo un attimo di...
1: No.
0: Niente, mi devo riprendere qua, per favore.
1: Aspetta, continuiamo con queste cose.
0: Io vabbè, io meglio non parlo in questi casi.
1: Allora, da 1 a 10 quanto vorresti sparire essere lasciati in visione?

0: visualizzato. Ah, e se, ad esempio, stai con una persona, ti lascia visualizzato e non ti risponde più a caso. Ma io non è che voglio sparire, ma sei solo un.
1: Esatto,
0: Non dico
1: cioè nel
0: nome.
1: senso, non mi interessa.
0: No comment.
1: Sei un bambino che non riesce a dire le cose che prova, ciao.
0: Fare una figuraccia al primo appuntamento. È brutto, eh.
1: Primo
0: Cioè,
1: appuntamento, sì.
0: ancora ancora al secondo, ma il primo appuntamento è veramente. Già hai l'ansia. Perché il primo
1: Io ho
0: appuntamento.
1: troppo l'ansia,
0: Ti
1: ti
0: giuro,
1: giuro.
0: io quando devo uscire con Tommy per la prima volta, devo andare a mangiare la pizza, no? Poi in realtà io sono una che all'inizio sono timida. Poi dopo 10 minuti, se io mi trovo bene con te, basta. Cioè sono. Infatti, io sono andata. Lui mi è venuto a prendere, siamo andati a mangiare la pizza. Poi a un certo punto stavamo tornando e lui non ascolta per niente Olly così, no? Io riprendo il telefono, metto Olly, inizio a cantare come una pazza in macchina e lui intanto così. E
1: Ah, ok. Va bene, adesso
0: quindi.
1: invece andiamo in Next, ci vediamo dopo.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
4: Edoardo Cavalieri.
3: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
4: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
3: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
0: Ciao amici!
1: Ciao ragazzi!
0: Allora, oggi quindi abbiamo parlato un po' di crash
1: Questa
0: impossibili.
1: puntata mi stava piacendo però,
0: Anche a
1: mi
0: me è
1: stava
0: piaciuta. Al massimo
1: divertendo.
0: la prossima volta continuiamo sempre con questi argomenti qua.
1: Eh sì,
0: Cioè,
1: esatto.
0: visto che non abbiamo finito né uno né l'altro, magari continuiamo quello delle, cioè della roba imbarazzante e aggiungiamo ancora un argomento. Top, eh? Allora noi ragazzi vi salutiamo,
1: Vi
0: vi
1: vogliamo
0: mandiamo un
1: bene!
0: bacio e
1: Sei nei nostri cuori!
0: ci vediamo il prossimo week, il prossimo venerdì che è oltretutto giugno. È giugno già. E niente, l'ultima. Come
1: L'ultima, oddio, dobbiamo preparare.
0: Noi non abbiamo fatto ancora un ospite. Cioè, è finita, noi non abbiamo. No, no, no. Invitiamo Tommy, invitiamo Tommy, ciao ragazzi. Invitiamo Tommy.
1: Dai,
2: questa è la tua musica.
5: Ok. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii. Time to go. Everywhere I go.
2: RDS Next.
1: I love it.

0: Emoji Bros. Ogni emoji nasconde una storia, ansia, crush, sogni e nuove vibes. Un linguaggio semplice, ma capace di dire tutto. Emojicons, le emozioni digitali della Gen Z, solo su RDS.
1: Ciao!
2: Ciao a tutti amici! Ciao! Guardate un po' chi ho qua con
1: Ciao
2: me.
1: Ale, sarò l'intrusa
2: Ciao.
1: Oggi!
2: No, non è vero, sei la benvenuta.
1: Grazie.
2: Come stai? Ale. Tutto bene?
1: Tutto bene, te Ale?
2: Tutto bene, grazie.
1: Oggi ho preso il posto
2: allora,
1: da Cristina.
2: Oggi hai preso il posto di Cristina,
1: sì.
2: Esatto. Va bene, va bene. Allora, oggi parliamo di...

0: questo fine scuola che sta arrivando sempre di più.
1: Esatto, gli altri, anche voi godrete. State godendo che direi. È finito praticamente.
0: Sì, è rimasta se non una settimana, finalmente, sono contenta perché non ce la faccio più, ne sto uscendo matta.
1: Oh, diciamo.
0: Tu però hai già finito la scuola.
1: Sì, per fortuna l'ho finita l'anno scorso e sono molto felice di averla finita.
0: Va bene, allora ti metterai un po' nei panni della te dell'anno scorso e ti racconterai un po' la tua esperienza.
1: Esatto, non vedo l'ora.
0: Allora, come prima cosa, io immaginavo un recap scolastico.
1: Ok.
0: Quindi tutto quello che per la te del quinto e per la me del secondo c'è stato.
1: Ah, è vero che tu sei in seconda.
0: Io sono proprio in seconda.
1: Oddio.
0: Sì. Io ancora ho tempo.
1: Oddio, hai ancora 3 anni te.
0: Sì.
1: Oh mio Dio.
0: Già.
1: No, io
0: ancora ho da fare.
1: No.
0: Vabbè, però intanto mi godrò l'estate.
1: Esatto,
0: sicuramente.
1: Bravo, così si fa.
0: 3 mesi e ok. Dicevo, secondo te il tuo anno scolastico è stato come te lo aspettavi oppure avevi delle aspettative che poi non sono state soddisfatte?
1: Allora, io in realtà il mio ex anno scolastico l'ho passato un po' come... cioè, ero un po' in sopravvivenza, cioè come andava.
0: Ok, va bene.
1: Sì, cioè...
0: Io diciamo studio, sì, me l'aspettavo così tanto. Vabbè, diciamo che per l'ultimo periodo soprattutto è stato traumatizzante perché
1: credo.
0: A momenti mi ritrovavo a dover chiamare, non lo so, Ungaretti per spiegarmi le poesie. Però che devo fare? Tanto
1: sì,
0: alla fine immagino che anche per te.
1: Sì, ma l'ultimo periodo alla fine è sempre quello più brutto. Però
0: sì,
1: andiamo in
0: poi
1: next.
0: Si arriva.
1: Andiamo in next.
0: Va bene, allora andiamo in next. Torniamo
1: andiamo
0: tra poco
1: con Dracula di Tama Impala e Jenny. Next.
2: Questa è la tua musica.
3: This is Tama Impala.
4: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
2: RDS Next.
0: Let's go.

0: anni scolastici l'ho passato un po' in sopravvivenza, cioè diciamo che mi riducevo tutto all'ultimo, cioè capito,
1: può capitare.
0: Beh, la vita è una, vabbè, è normale. Te invece, Ale?
1: Ma diciamo che poi soprattutto alla fine capita, cioè capita a tutti, sì, che ti riduce l'ultimo, soprattutto verso maggio. Maggio penso che sia il mese peggiore.
0: Sì,
1: perché
0: mamma
1: poi
0: mia,
1: verifiche, interrogazioni, te ne segnano 40 in una settimana che tu guardi il registro, ti metti paura e dici no.
0: Ma
1: io
0: vero,
1: scuola,
0: vero. Ma io lo so perché la chiami. No, no, ma ci credo. Io lo so,
1: sì,
0: perché. Perché la Cami,
1: sì,
0: ogni volta che la chiamo, ogni giorno mi dice, io faccio, che fai? Lei, sto studiando. Poi la chiamo fra due ore dopo, che fai? Sto studiando. Capito?
1: È così, sì.
0: E vabbè.
1: Poi Cami ha la mia stessa età.
0: Esatto.
1: Quindi ci capiamo.
0: Esatto.
1: E vabbè. Tanto, che vuoi fare?
0: Però
1: un'altra domanda che ti voglio fare.
0: Dimmi, sì.
1: Ah, dimmi.
0: No, dimmi.
1: Allora, se tu potessi dare un voto.
0: Sì.
1: Al tuo anno scolastico. A questo quinto anno, che voto daresti?
0: Bah, darei un bel 7,5-8.
1: Ok.
0: Perché mi sono divertita.
1: E come mai?
0: Mi sono più divertita che... Cioè, mi sono... Cioè, non ho studiato niente e mi sono divertita di più dello studio, capito?
1: Vabbè, ma è normale.
0: Sì,
1: tanto.
0: Ma poi io avevo dei compagni di classe veramente sciocchi.
1: Ok.
0: Sì, ci chiamavano la classe,
1: per non dire altro.
0: Esatto, ci chiamavano la classe più casinista della scuola. Pensa te.
1: Ok. E invece... ti trovavi bene o a
0: sì,
1: volte
0: molto.
1: Un po' ci litigavi?
0: Molto.
1: Ti trovavi bene?
0: Sì, sì.
1: Questo incide tanto comunque.
0: Esatto. Te invece il tuo voto al tuo anno?
1: Allora, io ti darei un 8,5. Forse perché, diciamo, il rapporto con i compagni non è sempre rose e fiori.
0: Vabbè, certo.
1: Poi ovviamente ci sono le amiche che ti fanno migliorare l'anno, ti migliorano le giornate, e con loro un sorriso, insomma, una risata, è tutto più bello.
0: Sì.
1: Però magari non sempre si va d'accordo con tutti, è inevitabile.
0: E cosa avresti
1: Però,
0: cambiato?
1: Diciamo, magari... Cosa avrei cambiato del
0: sì.
1: mio anno? Allora, forse una cosa che un po' mi ha destabilizzato, che poi però alla fine mi ha aiutato anche,
0: sì.
1: è stato che dall'anno scorso ho cambiato struttura. Quindi un attimo
0: okay.
1: l'ambiente nuovo, insomma, ne ho risentito, posso dire così. Però se inizialmente la vedevo come una cosa negativa, dopo ho detto, cavolo, però comunque si sta bene qui. E ho conosciuto magari anche altre persone, o ho approfondito conoscenze con altre persone che prima non avrei potuto fare, perché giustamente ero in un'altra struttura.
0: Bello.
1: La scuola era sempre quella, però cambiava struttura, diciamo
0: bello,
1: così.
0: Bello, ci sta, brava.
1: Sì, grazie.
0: Ottimo. Passiamo alla prossima.
1: Vai.
0: Allora, qual è stato il momento più alto, ovvero il picco di gioia, e qual è il più basso, ovvero la crisi totale? Dici tutto, Ale, siamo nelle nostre orecchie.
1: Va benissimo. Allora, posso dirti il picco di gioia, il più picco di tutti, posso dirti che è stato quando è arrivato l'inaspettato 10 di matematica.
0: Ammazza!
1: Che ancora me lo sogno di notte.
0: No, vabbè.
1: Che ancora lo sogno, ancora lo vedo lì.
0: Cioè, io non l'ho mai preso,
1: diciamo,
0: in 5
1: che...
0: anni. In 5 anni non ho mai preso uno, neanche uno. Zero l'ho preso.
1: Vabbè, mi ci impegno tanto, eh.
0: Beh, lo vedo. Cioè, lo percepisco.
1: Bene, e diciamo che è stato molto inaspettato, che sai, no, a volte non ti rendi neanche conto subito quanto puoi prendere una verifica. Personalmente dico, magari sta verifica, che ne so, mi è andata bene, mi è andata super bene, sono contenta, poi ti prendi il voto che non è quello che aspettavi, rimani lì con il foglio così, fai
0: sì davvero,
1: vabbè, e ci rimani un po'.
0: Ma Ale,
1: penso
0: te.
1: Che capiti un po' a tutti.
0: Ti invito.
1: Vabbè, dai. Comunque mi ci impegno, diciamo.
0: Beh.
1: Non è che è una cosa che scende dal cielo. Però diciamo che è stato molto bello.
0: E qual è la materia in cui vai peggio, tra virgolette?
1: Ginnastica. No, non è vero. Forse inglese.
0: Oh mio Dio, inglese. Diciamo,
1: allora, inglese, diciamo, non è la mia materia preferita. Preferisco lo spagnolo.
0: Ah, beh, bello.
1: Anche tu.
0: No, io inglese, guarda, lascia fare. Non mi esprimo. No,
1: allora andiamo d'accordo.
0: Sì.
1: Andiamo d'accordo su
0: Però
1: questo.
0: Però io non facevo lo spagnolo, facevo il francese e il tedesco.

0: Marco e nessuno delle due mi piaceva.
1: No.
0: No. Proprio zero.
1: E quindi tra... Se dovessi scegliere tra francese, inglese e tedesco, quella che comunque ti piaceva un pochino di più?
0: Ma allora, alla fine l'inglese... Cioè, non mi piace nessuna delle tre, però alla fine l'inglese è l'inglese, capito? Cioè...
1: Ti serve?
0: Sì, l'inglese magari ho più voglia magari ora di studiarlo, di iniziarlo a studiare. Invece tedesco e francese, bene, sì, se lo imparo, ok. Però l'inglese è la prima in classifica, diciamo.
1: Sì,
0: però
1: certo.
0: Non andavo bene.
1: Beh, immagino che siano anche complicate comunque come materie.
0: Esatto,
1: io
0: esatto.
1: Personalmente non l'ho mai studiato né tedesco né francese.
0: Beh, te, Ale, non ti perdi nulla.
1: Va bene, allora meglio così.
0: Lasciamo.
1: E lo spagnolo invece mi hai detto che ti piace?
0: Lo facevo alle medie, però sì, dai, è carino. È facile, no?
1: E allora, secondo me dipende. Alle medie lo vedevo tanto simile all'italiano. Adesso più vai avanti, comunque me lo porto anche adesso in superiori. Diciamo che i tempi al passato non sono proprio tanto piacevoli.
0: Oh my god.
1: Però dai.
0: Sì,
1: perché sono tipo l'italiano, no? Che ogni tempo, cioè ogni persona del verbo cambia. Quindi devi imparare tutte le desinenze, i verbi irregolari. Ecco, quello lì un attimo fa un po' male ogni volta.
0: Io non
1: devi
0: mi
1: stare lì, te li devi ripetere tutti.
0: No, io non mi ricordo.
1: Però dai, vabbè, ce lo dobbiamo mettere in conto.
0: Ma sì, dai. E invece il tuo picco più basso, la tua crisi totale?
1: Allora, la mia crisi totale forse è stato molto ultimamente.
0: Sì.
1: Quando ho dovuto ripassare qualche giorno fa tutto il programma di poesia, perché ne stavo uscendo matta visto che avevo la verifica.
0: Mio Dio.
1: Poesia, per quanto posso ammirare anche questi autori che scrivono poesie così profonde, io non... Cioè, a studiarmi tutte le figure retoriche ne esco
0: oddio,
1: matta.
0: Oddio.
1: Matta.
0: Ho un
1: poi,
0: certo ricordo.
1: E tra cioè, tra analogia, anafora, tutte che iniziano con la A.
0: Ma vero, vero, vero.
1: Tutte uguali.
0: Ma vero, ti giuro, io mi ricordo, ho un ricordo di quando lo studiavo pure io, che erano tutte uguali, cioè non si capiva più la differenza fra tutte queste. Cioè.
1: Sì, è esattamente questo.
0: Oddio.
1: Un picco più basso è stato proprio dover studiare il giorno prima tutte queste cose.
0: Oddio.
1: Per la verifica del giorno dopo.
0: E com'è andato?
1: Poi non
0: fine?
1: Ti destreggi più. Non lo so, me la devi riportare, perché l'ho fatta ieri.
0: Allora quindi, fammi sapere poi, sono curiosa.
1: Va bene,
0: quanto pensi di aver preso?
1: Allora, di solito non lo dico, perché mi porta sfortuna.
0: Ah, ok. Allora penso
1: però
0: che
1: dai,
0: sia una cosa bene
1: magari...
0: o male?
1: Dai, no, bene, dopo tutto quello che ho studiato.
0: Okay. Vabbè, almeno quello.
1: Se va male!
0: Infatti.
1: Che poi è proprio l'ultimo voto.
0: Ah!
1: L'ultimo voto.
0: Però...
1: Quindi vediamo se...
0: Però non sei a rischio debito in poesia.
1: No, no.
0: Ah, ok,
1: no,
0: allora
1: no.
0: Allora ci...
1: Quindi... Allora sì, allora andiamo.
0: Allora nel cio.
1: Ti voglio rifare la stessa domanda.
0: Ma allora, da quel che mi ricordo, il momento più alto è quando sono uscito... Sono uscita, ho fatto la maturità.
1: Ok.
0: Quando mi ho
1: tutto... sicuramente è anche un po' una liberazione.
0: Sì. Invece quello più basso, boh, quando magari... Allora, i momenti più bassi sono stati quando io dovevo studiare dei testi enormi. Enormi, vabbè, non erano i propri nomi, però prima erano enormi di inglese. Appunto, perché l'inglese non è il mio migliore amico, insomma. E quindi lì ero un po' in crisi, però ce l'ho fatta alla fine. Però ti dico una cosa, sai che io nel quinto anno non ho mai, e dico mai, preso una sufficienza a inglese.
1: Mai? E poi come hai fatto?
0: Nulla, poi però la maturità, ti dico, non sono stata male in inglese.
1: Allora vedi, comunque.
0: Beh, sì. E poi io sono
1: brava.
0: Esatto, poi io sono comunque dell'idea che l'inglese non si impara a scuola, cioè sì, si impara le basi, però secondo me dovresti andare tipo un anno all'estero, 3 mesi, 5 mesi, e lì lo impari, perché secondo me io a scuola non ci ho mai imparato niente. E uguale i miei compagni, poi
1: è tanto schematico forse a scuola, cioè
0: vero,
1: comunque
0: cioè...
1: c'è un programma come per tutte le altre
0: esatto.
1: materie. Un conto magari a fare un programma di scienze, che giustamente tu fai scienze
0: sì.
1: e magari finisci l'argomento, passi all'argomento dopo. Un conto è inglese, che è una lingua,
0: vero.
1: E giustamente se magari ti mancano le basi è più complicato.
0: Esatto, cioè come
1: sì,
0: se
1: sono d'accordo.
0: Ma uguale come lo spagnolo o il francese, cioè, se te vai un anno in Francia è ovvio che un po' lo impari il francese, cioè come tutti gli altri paesi del mondo. Quindi io vorrei andare un anno magari più avanti, non lo so.
1: Ti piacerebbe?
0: Sì,
1: e
0: ma
1: preferiresti
0: perché...
1: America o Inghilterra?
0: America.
1: Ok, posto preciso, ce l'hai una tappa?
0: No, è uguale.
1: No, ok.
0: No, no.
1: Va bene.
0: No, sincero no.
1: E se tipo ti dico New York o Los Angeles?
0: Allora, sono le mie due città preferite in realtà.
1: Ah, ok, quindi,
0: quindi
1: in piano proprio.
0: È difficile scegliere. Però ti direi per
1: vabbè,
0: studiare.
1: Vabbè, fai un weekend da una parte o
0: è vero. Però boh, per studiare, per imparare l'inglese, boh, ti direi Los Angeles. A parte,
1: okay.
0: A parte non,
1: va bene.
0: Ma scusa, Virgi, ma a Los Angeles non parlano l'inglese, parlano l'americano.
1: Vabbè,
0: cambia. E cambia, la pronuncia cambia fra inglese e America. Ah, ok, dici.
1: Beh, sì.
0: Vabbè, allora ho sbagliato. Andiamo avanti.
1: Ci si capisce, poi magari
0: ma
1: cambio
0: sì,
1: qualche
0: dai.
1: Parola.
0: Esatto, dico quello.
1: Tipo biscuits e cookies.
0: Ah,
1: alla fine ti
0: okay.
1: capiscono. Penso che cambi un po', poi magari gli accenti.
0: Ah, ok. Ho capito.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Allora, beh, comunque sono d'accordo con te.
0: Sì. Sì. È dell'inglese
1: yes.
0: che si deve imparare in altri posti, non a scuola.
1: Sì.
0: Ok.
1: Anche della città. Tra
0: brava.
1: Los Angeles e New York.
0: Brava.
1: Ti dico Los Angeles.
0: Così
1: penso
0: mi
1: che
0: piace.
1: La preferirei.
0: Brava. Passiamo alla prossima domanda, Ale. Te faccio io.
1: Ok. Andiamo. Vai tu.
0: Allora, c'è una canzone che ha fatto la colonna sonora ai tuoi mesi tra i banchi?
1: Allora, devo dirti che più che colonna sonora ti direi un remix
0: okay.
1: di tante canzoni, tra canzoni per bambini, canzoni deprimenti, canzoni tipo quella di 6ix9ine, canzoni un po'
0: oh
1: stupide. Non penso ce ne sia una effettivamente, perché sarebbe troppo complicato
0: no,
1: sceglierne
0: certo.
1: una sola.
0: Io invece ce n'ho una.
1: Chi poi tra tutti i compagni. Vai, dimmela tu allora.
0: Sei pronta?
1: Vai.
0: Quella lì è una Magic and Summer. Hai capito qua?
1: Cantamela meglio.
0: No,
1: non ho capito.
0: Dai, quella lì Summer.
1: Dai.
0: Quella lì è una Magic and Summer. Hai capito? Così che penso all'estate.
1: Forse. Vabbè. Ah, cioè tu già sei in prospettiva.
0: Certo,
1: quindi.
0: Così che si vive la vita.
1: Ah, è ovvio, sì. Ma tu già a ottobre pensi all'estate dell'anno dopo?
0: Certo, Ale.
1: Ok, va bene, scusa, va bene, ok. Beh, ovviamente io a volte ragiono un po' vacanze, nel senso che ora sono ottobre. Le prossime vacanze quando è che sono? Oppure, ok,
0: brava,
1: ora sono
0: io
1: l'aprile.
0: Lo pensavo sempre.
1: Ma le prossime vacanze. Sì,
0: ma
1: cioè, beh, chi non lo fa?
0: Beh, tutti. Vabbè.
1: Beh, anche per prendersi un po' un respiro.
0: Esatto, cioè, ci vuole un po' di relax, un po' di svuotamente. O no?
1: Sì, è ovvio.
0: Che tra l'altro manca una settimana.
1: Sì, manca una settimana. Fai conto che oggi, cioè, è il 29.
0: E c'è festa.
1: La scuola a me finisce il 6. Sì. Esatto, quindi tra poi
0: allora,
1: ponti, cose.
0: Te hai più verifiche?
1: Sì. No, quella che... Allora, oggi ho fatto l'ultima interrogazione.
0: Quindi... brava Ale.
1: Sono contenta, grazie. Ieri ho fatto l'ultima verifica. Me la deve restituire. Però poi per il resto ho finito.
0: Quindi praticamente finalmente... ora sei già in vacanza te in realtà.
1: Sì, esatto. L'unica cosa che devo fare sono qualche compito, giustamente. Ma poi...
0: Vabbè.
1: Per il resto, tanto adesso ci sono le interrogazioni di recupero, oppure magari quelle interrogazioni programmate, oppure
0: okay,
1: quelle
0: okay.
1: che non sono più state fatte per una cosa o per l'altra. Quindi sta tranquilla.
0: Va bene, andiamo in next e ci sentiamo dopo. Andiamo in next con una promo e poi con 30 gradi di Anna Pepe.
2: RDS Next.
3: Io sono Aviga.
4: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
3: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
4: Confronti tra videogioco e vita reale.
3: In Next, l'appuntamento con il gaming.
4: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next. Next. Bring it back. Give me some more. RDS Next.

0: Hello! Ciao Ale!
1: Ciao amici, eccoci qua! Ciao Julie,
0: ciao.
1: Siamo tornate!
0: Sì, con l'argomento
1: siamo
0: scuola!
1: Tornati. Esatto, parliamo di questo fine scuola e ci facciamo un po' di domande. Allora,
0: vai Ale!
1: Adesso te la faccio una bella domanda, Julie.
0: Ok.
1: Pensi di aver avuto un compagno ideale nel tuo ultimo anno di scuola o magari anche qualcuno che un po' ti ha fatto arrabbiare, diciamo il tuo compagno un pochino meno ideale?
0: Allora, sì, le mie compagne, perché sono più di una, erano due che erano appunto... tre, che eravamo tipo, eravamo tutte vicine, capito? Che appunto sono tre mie amiche, alla fine scherzavamo, poi c'erano due che erano le più intelligenti, quindi ci aiutavano, eh? E invece quello che mi ha fatto un po' arrabbiare era magari i primi anni di superiori, non negli ultimi, che magari mi dava un po' fastidio, capito?
1: Sì,
0: sì, è
1: ho capito.
0: Il classico compagno fastidioso, cioè.
1: Sì, però, fastidioso, ma perché ti dà fastidio apposta...
0: Sì, era un po' stupido, capito? Faceva un po' lo scemo,
1: capito,
0: non
1: sì.
0: so come spiegarti.
1: Ho capito, sì.
0: Mi dava fastidio.
1: Poi capita anche che ci sono. Sì, vabbè.
0: No, mi dava fastidio nel senso che magari giocherellava o cose strane.
1: Sì, dicevo, poi ci sta anche che ci sono quelle persone che vogliono fare le simpatiche ma non riescono ad essere simpatiche.
0: È vero.
1: E quindi poi...
0: Oddio mio, lascia
1: cioè...
0: fare.
1: A volte non sai se magari neanche come comportarti, perché non sai se magari quella persona poverina prova a essere simpatica e quindi non vuoi neanche offenderla, oppure se ci fa apposta e quindi poi non sai bene come comportarti.
0: Che poi io ho un problema, ho un problema nel senso che se magari una persona mi dà noia, io sì glielo dico, dico oh, guarda smettila, cioè, poi lui continua, poi io poi mi sento tipo che... mi sento in colpa, non so spiegarti, che magari passo per quella rompiscatole.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Ho questo problema.
1: Vabbè, tu devi essere sincera.
0: No, esatto. Vabbè, però queste cose succedevano magari i primi anni di miei di superiori, che magari non ci conoscevamo ancora bene. Poi alla fine, gli ultimi due anni, eravamo come una famiglia, cioè ci conoscevamo a memoria fra tutti. Cioè, alla fine vivevamo insieme.
1: Che bello.
0: E lo stesso
1: bellissimo,
0: capiterà
1: però,
0: a te.
1: Così.
0: Sì, ma te anche, ora te sei in seconda, dici magari alcuni non ci troviamo bene. E sì, capita, però secondo me più avanti vai, più che te e i tuoi amici vi conoscerete sempre meglio. E quindi che diventerete sempre più stretti, capito?
1: Sì, sì, beh è bello che comunque si forma questa amicizia.
0: Esatto.
1: Diciamo che, come ti ho detto, io per fortuna ho conosciuto delle ragazze con le quali mi trovo molto bene.
0: Bene.
1: E quindi sono contenta. Poi ovvio c'è sempre magari un po' quel gruppo di persone o quelle persone che non ci vai troppo d'accordo. Però è inevitabile, tanto che ci vuoi fare.
0: Sì, però... poi i prof dicono sempre non fate gruppetti, includete tutti. Però alla fine, cioè, è impossibile.
1: Sì, sì.
0: In ogni classe, letteralmente in ogni classe d'Italia, ci sono sempre vari gruppetti nelle classi, perché ognuno si vede che sta bene così. Cioè, non tutti possono andare d'accordo.
1: Esatto, cioè. Ma in ogni classe del mondo anche,
0: ma
1: in realtà
0: è
1: normale.
0: Esatto,
1: che in base alle preferenze, in base ai gusti personali. Io come faccio ad essere amica magari di qualcuno che ha idee completamente diverse dalle mie? Starò con chi mi trovo bene.
0: Appunto, cioè grazie dell'insegnamento.
1: Poi certo, non c'è da lasciare non c'è da lasciare da solo nessuno.
0: No, ovvio,
1: però neanche a stare con chi non vuoi.
0: Esatto, lo penso pure io. Andiamo avanti.
1: Beh, personalmente io penso che lo stesso. È normale che amiche, cioè, ti fanno stare bene, sono le ragazze con cui vorresti sempre stare insieme a scuola.
0: Vero.
1: Purtroppo io non è che le ho avute proprio come compagne di banco fisse, però sai, non so te, ma personalmente nelle sostituzioni a volte capita che, giustamente, non tutti stanno a vedere. Noi l'abbiamo, la cartina con i posti segnati nome per nome. Pure voi, che se no poi ci si sposta tutti quanti. Però magari non sempre la guardano i professori, quindi quando non la guardano, un pochino magari. Io vado dalla mia amica, l'amico dell'altro amico, e vabbè, sì, è normale.
0: Sì, ma tra l'altro noi ce la piantina con i posti ce l'avevamo gli ultimi due anni. Cioè, pensa te.
1: Sì?
0: Cioè, tipo i primi anni.
1: Dall'anno scorso.
0: Ah, ma è dal primo praticamente. Ma pensa che però pensa che io ho fatto tipo un anno e mezzo a casa in collegamento perché c'era il Covid. Quindi pensa che io e i miei compagni pensa che i miei compagni io l'ho conosciuti ancora più tardi, no? I primi anni praticamente non li ho vissuti, capito?
1: Sì,
0: però,
1: certo.
0: Meglio, se ti dico la verità. Secondo
1: sì,
0: anno
1: ti sei trovata meglio?
0: Sì, ma cioè come se non ci fosse stato il Covid, sincero.
1: Ok. Poi... Io il Covid a scuola l'ho vissuto in quarta e quinta elementare.
0: Oh, oddio, è vero.
1: Sì, e quindi facevo i collegamenti dal mio computer.
0: Ma cosa facevate? E poi se no, i collegamenti.
1: Eravamo bambini alla fine, quindi non è che sono grandi cose, magari no, la maestra che spiegava oppure la maestra che ti interrogava.
0: Ma poi penso
1: però, insomma,
0: ma penso che poi da bambini si stia molto attenti, Poi in collegamento fuori.
1: Cioè?
0: Che non, cioè, scusate, stavi attenta da bambina.
1: Allora, ti dico la verità, qua dico un segreto.
0: Ah.
1: Allora, io in collegamento a volte, se mi annoiavo un po', facevo, essendo sul computer, sai no che ci sono le schermate in alto che tu puoi cambiare? Cioè
0: sì,
1: che puoi mettere
0: sì,
1: più cose contemporaneamente. Ecco, magari... Esatto, in una pagina io metto il collegamento, ma nell'altra pagina metto il gioco. Quindi sembra che sto guardando, ma in realtà sto giocando.
0: Ah, sì, ma cioè, ma no, ti giuro, ma quale bambino potrà mai stare attento in collegamento alle elementari durante il Covid? Cioè,
1: è molto complicato. Vabbè.
0: Cioè, neanche noi.
1: Però non l'ho fatto sempre, dai. Solo nelle lezioni più noiose.
0: Vabbè, si sta, ma si sta, a parte eri bambino, cioè.
1: Ma sì,
0: vabbè.
1: Poi, sì, te la faccio un'altra domanda.
0: Vai.
1: C'è un professore che in particolare nei tuoi anni scolastici ti ha stupito in positivo?
0: Allora, sì. Ovvero che alcuni professori erano oggettivamente cattivi, tra virgolette, ma cattivi per modo di dire, che nel senso erano quelli magari più severi. Però alla fine dell'anno, della quinta, si sono rivelati molto simpatici, comunque che erano bravi alla fine, con un cuore, capito? Infatti,
1: sì,
0: ti dico la verità, io prima, mentre che stavo leggendo la scaletta, ho chiesto alla mia amica se questa settimana andiamo a trovare i prof, perché mi mancano.
1: Vedi?
0: Sì.
1: Che bello però.
0: Sì.
1: Io proprio c'è un prof alle medie.
0: Oddio.
1: Per quanto io penso...
0: Hai sentito, Ale, te?
1: Sì, il boom. Okay. L'ho sentito un paio dopo.
0: Ah, ok.
1: Sì, dicevo che per quanto le medie, secondo me, sono gli anni più esotici, ti direi.
0: Sì.
1: C'è stato qualche prof, ce ne sono stati due soprattutto... Prof, ma in realtà no, neanche tre. Prof di italiano, prof di matematica e di spagnolo.
0: Ah.
1: Ma in realtà mi trovo bene un po' con tutti. Mm-hmm. Però questi tre mi ci trovo tanto, tanto bene. E quando poi sono andata l'anno scorso a salutarli, anche quest'anno,
0: mm-hmm,
1: è stato veramente bello. Sì.
0: È vero. Ma poi anche solo rientrare
1: a scuola. È bello
0: poi
1: quando
0: ritorni.
1: Entrare sì,
0: a scuola.
1: Sì, la scuola vecchia.
0: Sì.
1: Quella attuale non è sempre bellissima. Però.
0: Dai, lasciamo fare questo. Però no, voglio andare a trovarli. Prof, se mi state guardando, tra poco arrivo da voi, Cicci. Arrivo, eh.
1: Aspettatela.
0: Vabbè. Andiamo avanti?
1: Andiamo avanti.
0: Vai.
1: Vado io?
0: Ah, vai.
1: Allora. Secondo te,
0: sì,
1: c'è stata in generale una frase che è stata un po' un tormentone dei tuoi anni scolastici? Quindi una frase ripetuta così tanto dai prof o dai compagni che ti è proprio rimasta in testa, che dici questo è un tormentone, questo ormai non se ne va via più.
0: Allora, la classica frase che i prof fanno, magari che iniziano a dire da minimo terza superiore, è: dovete studiare, non dovete perdervi, perché fra poco c'è l'esame della maturità,
1: Ah, ok.
0: È la classica
1: sì,
0: frase.
1: Ok. Vabbè,
0: ci sta,
1: è normale.
0: Però alla fine la dicono tutti, ormai è venuto un po' a noia, cioè ormai, perché hai presente
1: allora,
0: le frasi che dicono sempre
1: sì, sì,
0: che però dopo un po' che le dici perdono il valore, capito?
1: Ovvio, sì. Cioè, tutte le frasi se le dici troppo dopo perdono il valore.
0: Sì. Te invece la tua?
1: Personalmente, allora, dico questa perla.
0: Vai.
1: C'è una cosa che ho notato nel mio prof di diritto. Che okay. Lui proprio è un bravissimo prof, mi piace tanto.
0: Sì.
1: Poi c'è questa cosa che ho notato che fa, che faccio la domanda e prima di rispondermi lui fa: Mancinelli, dai, dimmi. Ma sempre così. Mi pare sempre Mancinelli. Allora, dimmi Mancinelli. E poi mi risponde: ma io già la domanda l'ho fatta. E lui mi ripete sempre Mancinelli. Però è cute.
0: Che carino.
1: È una cosa carina.
0: Che carino.
1: Sì. Oppure piccolo. La prof di italiano. Che sì, lui è troppo carino.
0: Immagino.
1: Oppure la prof di italiano che fa: ah, ragazzi, se non avete fatto i compiti, me lo dovete dire subito e io poi segno.
0: Ah, certo.
1: Che poi magari ci sta, no? Che sì, ti sì. mettono il meno se non fai il compito. E da me c'è questa regola che...
0: Ma scusami, Ale,
1: ti mettono tipo tre meno, poi ti mettono il tre.
0: Ma, quindi succede in altre classi oltre alla mia ex classe. Cioè, io...
1: di questa cosa dei meno?
0: Sì. E... sì. No, vabbè, io li odiavo, questi cavoli di meno... Però per fortuna non sono mai arrivato al limite. Forse l'ho preso una volta nella vita. O meno.
1: A te mettevano, dopo tanti meno, ti mettevano il
0: sì.
1: 4, il 3 o il 2?
0: E mi mettevano o il 3 o il 4, non mi ricordo. Perché alcuni l'hanno presi. Perché
1: okay.
0: Ma era tipo dopo 2 meno, te le mettevano.
1: Sì, anche da me. O dopo 2 o dopo 3 meno ti
0: brava.
1: Mettono il 3.
0: Brava.
1: Da noi il 3 ti mettono.
0: Oddio.
1: Però i professori a volte vanno anche più giù con i voti. Ad esempio, la mia prof, cioè, no, la mia prof, ma tutti i prof da me, il voto più basso che ti mettono mi sembra che possa essere una cosa come 2. Non so,
0: oddio.
1: Da te, qual è il voto più basso che ti possono mettere?
0: Ma allora, ma io penso il 3 in realtà. Andiamo in next però, un attimo.
1: Andiamo
0: in next con Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Next. Come on. Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next.

0: Eccoci, ciao Ale, di nuovo.
1: Eccoci qua, ciao.
0: Ciao.
1: Siamo ancora qui.
0: Esatto.
1: Siamo ancora qui, parliamo di scuola. Adesso ti propongo un bel giochino.
0: Vai.
1: Allora, il gioco che ti propongo è preferiresti.
0: Bello.
1: Io personalmente lo adoro.
0: Anch'io, mi piace, brava.
1: Ottimo. Allora, adesso ti faccio qualche bella domanda di questo gioco preferiresti. Ovviamente
0: Vai.
1: Sempre tema scolastico, visto che ci stiamo avvicinando a questa fine della scuola.
0: Ok.
1: Allora, la prima domanda che vorrei farti è: preferiresti essere chiamata all'interrogazione ma non aver studiato completamente niente, zero proprio, oppure aver studiato tantissimo ma poi non vieni chiamata?
0: Ti dico aver studiato tantissimo e poi non venir chiamato. Ma perché più
1: Vabbè,
0: che
1: sì,
0: altro
1: dai, sono
0: cioè,
1: d'accordo.
0: Cioè un po' mi roderebbe, si dice, sì. Mi roderebbe, però sarà per la prossima volta.
1: Ma
0: così la prossima
1: ma meglio
0: volta, esatto, così magari la prossima volta non devo studiare da capo ma devo solo ripassare.
1: Quindi, esatto, sono d'accordo, sì. Anch'io, certo.
0: Passiamo alla prossima.
1: Vai tu.
0: Ah, ok. Allora, preferiresti essere interrogato? No, scherzo. Preferiresti fare una scena muta totale davanti a tutta la classe o prendere un 4 dopo aver discusso e litigato per mezz'ora con il professore?
1: Allora, secondo me discutere e litigare con il prof è un po' imbarazzante.
0: Mm.
1: Nel senso che litigare per troppo tempo, cioè tanto

0: il prof c'ha il potere, tra virgolette. Esatto. Tu non è che puoi mettere una nota al prof, è il prof che ti mette la nota.
1: Ma giuro.
0: Quindi sto zitta, se non ho studiato è il mio problema e mi prenderò il voto che mi merito.
1: Esatto, io ti dico la verità, delle volte ci sono state delle volte. Ci sono state delle volte in cui magari ero troppo nervosa e poi io, cioè, non è che rispondevo male, però comunque mi facevo valere. Però alla fine la mia testa...
0: Sì, vabbè, quello ci sta.
1: Esatto, però lo sapevo già che nella mia testa non sarebbe servita a nulla, perché tanto se lui dice così è così.
0: Sì, non è che ha tanto il professore, esatto. È il professore.
1: Era inutile tanto.
0: Non puoi fare grandi cose. Dovresti magari, forse la via più corretta, se proprio dovessimo scegliere, è che se non ti trovi d'accordo con un prof, più che magari attaccarlo, che non porta niente, parlarci con cautela e spiegargli i tuoi punti di vista.
1: E invece, non so se anche a te, ma nella mia classe, cioè la mia ex classe ormai, c'erano magari delle persone che avevano più l'aggressività, tra virgolette, che magari loro gli rispondevano, litigavano almeno per mezz'ora con i professori, io ero lì a godermi lo spettacolo. Non so se anche a te ci sono.
0: Allora, io alle medie avevo un ragazzo che mi faceva certi spettacoli che mi mancavano solo i popcorn.
1: Vero.
0: E sarebbe stato perfetto.
1: Madonna.
0: Quello è bello. Perché non solo perdi un'ora intera e quindi poi te la cilli proprio, ma ti godi anche proprio lo spettacolo, perché c'è un po' quella suspense. Tu con la tua amica che guarda cosa fa.
1: È vero, esatto.
0: Quello sì.
1: No, ti
0: adesso
1: giuro.
0: Adesso diciamo che alle superiori non capita, però alle medie sì. C'era proprio un ribelle, c'erano proprio i ribelli che lanciano le sedie,
1: Madonna,
0: mandano a quel paese i professori, gli zaini in aria,
1: no,
0: robe assurde. Io,
1: no, io invece non alle medie, ma alle superiori. Alle superiori ne ho viste di certe che, guarda, non si possono dire in diretta. Non posso dirlo.
0: Sì, addirittura?
1: Te lo dico un po' in privato, in diretta non si può dire.
0: Ok, va bene.
1: Vabbè.
0: Allora sarà qualcosa di tosto.
1: Molto. Vabbè, no, esagerato, no. Non così tanto, però non si può.
0: Va bene. Adesso te lo faccio io un preferiresti.
1: Vai.
0: Allora, preferiresti essere interrogata alla prima ora del lunedì, così te la togli subito e poi sei tranquillo per tutta la settimana, oppure farti interrogare l'ultima ora del sabato?
1: Assolutamente, senza ombra di dubbio, la prima ora del lunedì mattina.
0: Davvero?
1: Certo,
0: sì.
1: Ma così ti levi il pensiero, cioè sei libera tutta la settimana poi magari.
0: Allora, su questo è vero. E a volte anche io ragiono così, ti dico la verità. Cerco sempre di programmarmele così.
1: Esatto.
0: Lì, ok, mi faccio volontaria, me la tolgo.
1: Esatto.
0: Però se ci pensi, sarà che il sabato poi la prof è stanca. Quindi magari sei stanco tu, sei stanca la prof, le domande sono più facili.
1: Però anche lunedì mattina, se ci pensi, sono stanchi tutti, alla prima ora poi.
0: Sì, anche questo è vero, sì, hai ragione. Però tocca che non gli è andato male il weekend alla prof, sennò poi la riversa su di te.
1: Però io magari, io preferisco il lunedì mattina, perché magari la domenica io non facevo nulla, era abbastanza chill, quindi magari mettevo a studiare le prime, cioè... prima di andare a letto, due orette prima, così nel giro.
0: Ok.
1: Quindi non mi cambiava niente alla fine.
0: Vabbè, alla fine no, però preferisci comunque il lunedì?
1: Sì.
0: Ok, va bene, sì, va bene.
1: Tipo metà settimana no.
0: Vai avanti tu.
1: Allora Ale, preferiresti avere un compagno di banca, avere come compagno di banco il più bravo della classe che però non ti fa copiare mai neanche una virgola, o il tuo migliore amico che non sa niente e ti distrae tutto il tempo? Vabbè, che domande.
0: Allora, forse quella del migliore amico è un po' scontata. Però posso dirti la verità? Che se io lavoro in classe mi tolgo, penso, più del 50% del lavoro.
1: Vero.
0: Quindi magari l'amico sì, però non mi deve distrarre. Cioè, magari durante le interrogazioni, se sono già stata interrogata, una chiacchierata, comunque
1: esatto,
0: stare insieme, qualche battuta, ok, ci sta. Ma se il prof spiega, no, sennò poi mi innervosisco.
1: Allora.
0: Cioè, devo prendere appunti, devo essere precisa, sennò poi a casa arrivo con la testa grossa così perché non ho capito niente.
1: Sì, ora che mi ci hai fatto ragionare, è vero in realtà, perché anch'io ti dico la verità, a scuola stavo attenta e facevo tutti i riassunti già a scuola, così che a casa,
0: esatto,
1: non dovevo fare nulla. Quindi sì, avere magari un migliore amico che ti distrae non è il massimo in realtà.
0: Sì, esatto, magari, cioè, poi rischi che fai l'effetto contrario. Non,
1: esatto,
0: puoi magari goderti l'idea che stai vicino al tuo amico perché ti distrai troppo e non ti piace.
1: Infatti. No, no, brava Ale.
0: Però neanche ad avere uno che poi è antipatico, che gli chiedi, scusa, mi puoi dire cosa? No!
1: No, no,
0: no.
1: Una via di mezzo,
0: anche
1: servirebbe.
0: Meno. Esatto, una via di mezzo, un compagno simpatico che però comunque è anche disponibile.
1: Esatto. Poi, faccio io, tocca a me per ora. No, tocca a te. Omme.
0: Vabbè, vai tu, non ti preoccupare, vai tu.
1: Allora, preferiresti dimenticare lo zaino a casa il giorno del compito in classe o dimenticare il pranzo / merenda il giorno della gita scolastica?
0: Allora, personalmente nella mia classe non è che mi prestino tanto i fogli protocollo, quindi magari
1: quelli
0: se mi
1: sacri.
0: Perdo, se non ho la merenda. Sì,
1: sono sacri
0: il protocollo, sì.
1: Giuro.
0: Fogli. Che poi, non so te, ma a me facevano sempre: me ne presti uno che poi te lo riporto.
1: Sì, ciao.
0: Non l'ho più visti.
1: Allora, più sicuramente visti. Il giorno dopo veniva con un foglio e te lo riportava. 100%, eh?
0: Sicuro.
1: Guarda.
0: Tutti. Vabbè, tu come la vedi questa invece?
1: No, io ti dico: meglio dimenticare il pranzo / la merenda il giorno della gita scolastica. Vabbè, vai a un bar e te lo compri. Cioè.
0: Esatto, stavo per dirlo, giuro.
1: Sì.
0: Sì, cioè vai bar, panineria,
1: ma
0: per
1: sì,
0: dire così,
1: esatto,
0: prendi un panino e a posto.
1: Ma sì.
0: Sei anche più tranquillo alla fine.
1: Anche perché io...
0: Poi?
1: Ah, vai, dimmi.
0: Vabbè,
1: no, vai. Va, no,
0: di tu, di tu.
1: No, dico che...
0: Passo alla prossima?
1: Sì, vai alla prossima.
0: Ok.
1: Sta cosa del ritardo.
0: Vabbè, dilla tu, dai, che sennò
1: allora,
0: qua...
1: No, ti volevo dire che io non, in realtà neanche la portavo la merenda a scuola. Andavo sempre al bar,
0: okay,
1: e prendevo la solita schiacciatina, la più buona, cotto e fontina.
0: Sì.
1: Mamma mia,
0: okay.
1: Vabbè, andiamo
0: ma
1: avanti.
0: Ma quindi non prendi le schiacciatine dentro il pacchetto, la focaccia?
1: Sì, la focaccia è proprio buona.
0: Ah, vabbè,
1: sì.
0: Allora sì.
1: Sì.
0: Beh, sì. Da me le pizzette ci sono, però non le prendo. Io me le porto da casa.
1: Ah, vabbè.
0: Una volta penso per la presa. Ma
1: che poi...
0: tanto c'ho le robe a casa.
1: Infatti, che poi tra l'altro l'ultimo anno di superiori mio, cioè l'anno scorso, ha aumentato tutte le schiacciatine di più di 2 euro. Ma, cioè, mi sono pazzo.
0: Sì.
1: Mamma mia. Però le
0: oppure tipo... Sì, oppure tipo quelle caramelle. Capiscimi, le caramelle quelle lunghe così colorate che costavano 10 centesimi, adesso costano 20.
1: Mamma
0: alle
1: mia.
0: Medie con 20 centesimi me ne compravo due, adesso me ne compro una.
1: Ma ti giuro.
0: Che brutto. Vabbè.
1: Vabbè.
0: Andiamo avanti.
1: Vai.
0: Allora, ti voglio chiedere, preferiresti che il prof di italiano legge davanti a tutta la classe il tuo tema super personale dove magari hai parlato di te, dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni? Oppure una nota sul registro per aver fatto una figuraccia?
1: Ma io ti dico un tema davanti a tutti, super personale.
0: Sono d'accordo, anche perché poi tanto tutti si dimenticano.
1: Ma
0: cioè,
1: sì,
0: non è che tutti si ricorderanno di quel
1: infatti.
0: Tema.
1: Poi vabbè, la cosa è...
0: Una nota poi magari.
1: Ma poi la cosa è abbastanza soggettiva in realtà, perché magari io non ho problemi a dire le mie cose personali, perché non ho mai avuto qualcosa di eclatante, diciamo. E quindi è soggettiva sta roba in realtà.
0: Sì, è vero. Cioè, dipende anche molto da quello che c'è scritto.
1: Esatto. Andiamo in next, Ale.
0: Va bene,
1: andiamo
0: torniamo
1: in next
0: tra poco.
1: Con la promo e nulla. Tra poco, ciao. RDS Next.

0: Eccoci!
1: Eccoci qua, siamo tornate.
0: Ciao
1: per l'ultima volta. Ciao Giulia. Allora, io ti direi di fare l'ultimo preferiresti che poi ci salutiamo.
0: Esatto.
1: Che ne dici?
0: Va benissimo.
1: Allora, adesso te devo fare uno fatto
0: vai,
1: per
0: vai,
1: bene.
0: Vai, scegli.
1: Ah,
0: scegli.
1: Questa mi piace. Visto che comunque tu hai fatto l'esame di maturità, ti faccio questa domanda.
0: Ok.
1: Avresti preferito, te la faccio al passato, sapere in anticipo la traccia del tuo tema di italiano oppure che cosa ti avrebbero chiesto all'esame orale?
0: Beh, cosa mi avrebbero chiesto all'esame orale?
1: Sono d'accordo.
0: Beh, direi di sì.
1: Anche perché te lo prepari meglio, ti fai tutto il bel discorsetto.
0: Sì, esatto, cioè... Ma sì.
1: Sì. Beh, meglio rispetto al tema.
0: Bocca al lupo a te fra 3 anni, Ale. Mi raccomando, testa.
1: Grazie. Sì, io ho tempo ancora.
0: E a voglia.
1: Però intanto grazie.
0: Di nulla, grazie. Ale. Dobbiamo salutarci oggi però.
1: Amici, noi ci salutiamo. Io ti saluto, Giulia.
0: Ciao Ale, è stato un piacere.
1: È stato bello.
0: Mi piace il tuo programma.
1: Oh, grazie, grazie mille, lo apprezzo. Buon fine settimana.
0: Anche a te. Ciao a tutti. Andiamo in next con Comuni Immortali di Achille Lauro. Next.
2: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next. Lo sai.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cine Feeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling.
1: Solo su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Nine brown eyes.
1: Right here. Questa è RDS Next.
2: Right now.
1: Tutta un'altra storia.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Next. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: My radio station.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga.
3: I'm Dolce.
2: Sonny Go.
3: Everywhere I go.
4: RDS Next.
5: I love

0: Music Station.
1: Tutta un'altra storia.
2: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: e Fanbase. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: me è il casino.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
3: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: break it down.
1: Tutto il giorno.
2: Solo hits. RDS Next.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
1: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
0: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
1: su RDS Next.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Meglio di no.
1: RDS Next.
2: Io sono Iris.
3: Io sono Toli.
4: E io sono Jack.
2: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
4: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
2: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
3: Scuola Zoo Leaks.
2: Il lunedì dalle 6 alle 17
4: su RDS Next.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next. Yeah.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spira. This is my song, Thomas Hill. Die on the
0: shield. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme.
2: Team Between, solo su RDS Next.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa, fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
3: Edoardo Cavalieri.
2: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
3: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
2: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record.